mai percepiti. Il sound è quello di Deep Sound. Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: Il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Radio Studio Potenza. Boston Hypnotic Beats. Drifting through a dreamscape of pulsating melody.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: Viaggiando Iron Day con Saverio Lombardi.
2: Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show. Oggi celebriamo l'unico sport estremo che si pratica con un tovagliolo di carta. Lo street food. Chiamiamolo colesterolo e sentimento. Dal brivido di un'arteria ostruita all'emozione autentica di riscoprire sapori che fanno bene al corpo e allo spirito. Soprattutto allo spirito.

La versione culinaria di Yankovic, Beat It di Michael Jackson. Lo street food è l'unica democrazia rimasta. Siamo tutti uguali davanti a una friggitrice fumante. Mettetevi comodi e allacciate le cinture, se ancora ci riuscite. Sarà una puntata di puro grasso idrogenato. Have a big dinner, have a light snack. If you don't like it, you can't send it back. Just eat it. Il colesterolo qui non cammina, corre una mezza maratona, si infila nelle arterie con la stessa agilità di un motorino a Palermo. Mentre i trigliceridi urlano come ai concerti rock, si spinge, si urla e si occupa ogni spazio nell'arteria. E se il venditore del furgoncino ha le mani pulite, voi non fidatevi, perché è una persona che unge, vi unge la vita di buono.

Le ragazze dal sedere grosso, i Queen. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di metterci un cuoricino. Sara dice: il mio nutrizionista piange quando mi vede. Secondo me sono lacrime di invidia, perché lui mangia tofu e tu felicità fritta nello strutto. Non c'è impiattamento che tenga davanti un cartoccio unto, quella macchia d'olio è la nostra mappa del tesoro, e se non ti lecchi le dita sei proprio fuori posto.

si potrebbe adattare alla pizza fritta napoletana. Grassa, succolente, bagnata. Bruno Mars. Sergio da Catania ha preso un'arancina che pesava come un neonato. Ora ho i trigliceridi che cantano l'inno della nazionale italiana. Mi sa che quest'anno è l'unica cosa che farà cantare l'inno d'Italia. Ma arancino o arancina?

0: 1978, il film era Lo chiamavano Bulldozer. Loro sono i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, gli Oliver Onions. L'interprete principale Bud Spencer ne mangiava roba. Ma quindi arancino o arancina, l'Accademia della Crusca, hanno sempre da dire, accetta entrambe le forme: l'arancina femminile sferica a Palermo, rotondità profumo di zafferano, mentre a Catania c'è l'arancino a punta maschile, rustico e saporito. Tra poco vi sottopongo a un test di autovalutazione. Scopriamo quanto siete vicini a diventare un monumento al colesterolo. Dovete rispondere in maniera sincera, perché tanto noi abbiamo già le vostre analisi. Poi magari c'è la metamorfosi.
1: State ascoltando Viaggiando con Sabrina.

Cream from Susie. Una salsa che non esiste. In un brano del 1945 originale di Nat King Cole, questa è la versione di Diana Krall. Adesso il vostro test di autovalutazione. Davanti a un cartoccio fritto, la vostra prima reazione qual è? A. Cercare il tovagliolo di carta per tamponare l'olio, inalare il profumo per commuoversi. Che cos'è il chilometro zero per voi? Un concetto filosofico sulla filiera corta o la distanza tra la tua bocca e la crosta di un cannolo appena fritto? Come definireste i vostri trigliceridi? Valori numerici su un foglio di carta o una boy band che fa uno stage nelle vostre arterie? E se il vostro medico vi guarda con aria severa, voi cosa fate? Gli promettete di mangiare lattuga bollita per 3 mesi o gli offrite una zeppola per corromperlo?

Brano interpretato anche da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong nel 1946. Ma voi siete più da costina o da sushi?

tutto finisce anche il sashimi e sushi. È uno scioglilingua. Pinguini tattici nucleari. Finisce anche il sashimi e sushi. E adesso una sorpresa, restate con le orecchie aperte.

Solo questo riesco a dire del titolo. Adriano Celentano, in sottofondo il nostro test di autovalutazione. Allora, avete risposto più A che B. Se avete risposto A, siete i dilettanti della vaporiera. Però siete ancora in tempo, il vostro fegato vi saluta con la manina. Non vi ponete dei dubbi davanti a un panino con la porchetta, però tornate a mangiare il pollo ai ferri non condito. Se avete risposto tutto B, siete apprendisti del fritto. Avete un potenziale. Le vostre arterie hanno una consistenza gommosa interessante. Il colesterolo vi ha chiesto l'amicizia su Facebook. Marta dice: il mio medico mi ha detto che il sangue è diventato maionese. Gli ho risposto: almeno così sono già pronta per essere farcita in un panino. Adesso vi do i rimedi inutili per digerire l'impossibile. Mentre la sigla intermedia vi dice che programma demenziale state ascoltando. Viaggiando night and day con Saverio Lombardi. La passeggiata della speranza, camminare 12 km sperando che il movimento aiuti la discesa del kebab. Oppure negare psicologicamente, guardarsi allo specchio e dire: era solo insalata con un po' di guanciale intorno. Ricordatevi, le analisi non mentono mai.

E poi c'è il caffè corretto dinamite, un espresso così annacquato di alcol da rianimare un fegato in arresto cardiaco. Ma la salamella riuscirà a spostarsi di qualche centimetro?

0: Espresso Macchiato, Tommy Cash. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Interagite.
1: Espresso Macchiato.
0: Tra poco la top 5 dei fritti letali e della glicemia estrema. Ma adesso andiamo in alto mare con Loredana Bertè.

Un brano del 1980, la musica di Mario Lavezzi, In alto mare, Loredana Bertè. La top 5 dei 5 fritti letali: la pizza fritta, il cuoppo misto, l'arancina bomba, fish and chips e l'orecchio d'elefante. Ma c'è anche la top 5 della glicemia estrema: se non ti sporchi la punta del naso di zucchero o crema, non stai mangiando, stai fingendo. Abbiamo il bombolone alla crema al primo posto, poi c'è il cannolo fritto, le frittelle di carnevale, le graff napoletane e i churros con la cioccolata. Se dopo il dolce non senti il cuore che batte al ritmo di tarantella, non è amore. Il tuo glucosio sta organizzando un rave party. E poi vi preparate per il confronto con il medico di famiglia, tra poco.

0: Fuori c'è un cane. Gatto matto, Roberto Angelini. Intanto il mio gruppo WhatsApp mi ha pubblicato un plum cake keto allo yogurt greco senza farina. Ma che roba è?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: Io devo prepararvi per andare dal medico. Altro che keto. La vostra sarà una strategia da paziente innocente. Il vostro fegato ne sarà felice. Un fegato di qualità, eh.

Allora, voi andate dal dottore, lui vi guarda, vi pesa, vi misura. La scusa numero uno: senta, questo cambiamento climatico, gli sbarzi di temperatura, ho accumulato trigliceridi per l'isolamento termico, è una specie di bioedilizia. C'è anche la scusa culturale. Non era un fritto misto, era una ricerca antropologica sul campo. Come posso capire la storia d'Italia se non analizzo la stratificazione dello zucchero nell'olio delle frittelle? Oppure è colpa dello stress. Il colesterolo è alto. È lo stress il dover scegliere tra l'arancina al burro o al ragù. Si sa che l'indecisione alza i livelli ematici, dottore, lo sanno tutti.

Ricordate, una vita senza street food è solo una lunga attesa tra un'insalata e un'altra. Gimme Some, alla colonna sonora del film La fame e la sete di Antonio Albanese, quando Pacifico balla in casa con la sua amica. C'era anche Alex Drastico e anche Livo Perego, il Comenda.

Un po' di movimento prima della prossima salamella? O vi piacciono più gli arrosticini? Parliamone. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some.

mi hanno appena mandato una foto con 6 tipi di insalate sopra. Il problema è che nel mio viaggio tra colesterolo e felicità l'insalata non c'ha spazio. Direi friggete con gioia, perché la vita è troppo

Sex Bomb, questa me la dedico. Tom Jones. È già andata un'ora di viaggiando, abbiamo parlato dello street food. Abbiamo fatto un tuffo spericolato in alto mare, un alto mare di fritti. Abbiamo usato una salsa finta, la Frimfrom Saucy. Ma se il vostro stomaco ruggisce ancora come un bulldozer, c'è sempre un chiosco aperto. Magari c'è Gimme Some in sottofondo. Oppure dite al ragazzo Gimme Some Colesterolo. Secondo me questa settimana ignorate la bilancia, puntate alla prossima.

un panino con la salamella, due arrosticini e poi magari, che ne so, una frittella con la Nutella. Viaggiando Night and Day Radio Show con Sergio Lombardi, la musica continua, il colesterolo avanza, restate affamati, restate unti e noi continuiamo. Sex bomb. Qui ci vuole un miracolo, anzi, direi che ci vogliono i gatti di Vicolo Miracoli. Ve li ricordate? Quelli che vi dicono, capito? Viaggiando Night and Day Radio Show col vostro speaker itinerante col suo grembiule pieno di grasso.

Cascavel, un'altra puntata del Vintage Club. Max Velle ha i microfoni, ne ho due. Perché non si sa mai, capito? Mi sfugge una cosa, arriva con l'altro. No, no, dico una cosa. No, alla parte tecnica, come sempre, un grandissimo ragazzo che ama soprattutto la bella musica. Giustamente anche. Dovete pensare, amici e amiche, lui ha 17 anni, l'altra sera l'ho beccato con la fidanzata. Ma no! Ma non a far porcherie. Che poi non sono porcherie. No, no, stavano ascoltando l'album degli America. No, vabbè, dai, 17 anni. Ah, che bella, sono soddisfazione della vita questa. Allora, continuando con la musica, All Make All Hard Time. Allora, scusami Brian, ma cos'è che prendiamo in considerazione in questa puntata del Vintage? 1981. Meraviglioso.

All the Time, 1981, quando andava di moda lui, poi gli Alan Parsons, Alicia Myers, gli Shalamar. Mamma mia, senti con cosa sono cresciuto, con queste meraviglie della musica mondiale. Perché urlo? Ah no, c'erano i Bee Gees, vabbè, che cose più commerciali, mancherebbe altro. Però insomma questo era il sound che a noi piaceva tantissimo. Pensate che avevo mi ero fatto una musicassetta e la portavo in Vespa. Sì, sul 50 special con la radio. Ma no, eravamo dei cretini meravigliosi. Però eravamo cretini. Però posso dire una cosa? Eravamo felicissimi, va mucho mucho felices. No. Tan tan tan tan tan tan, eh? Vintage Club.

Sirius e Eye in the Sky. Sei stato tu? Ma sei bravissimo. Sto scherzando. Allora, Vintage Club, eccoci qua, Vintage Club. Max Bellè ai microfoni, Brian Bellè alla parte tecnica e tutti quanti voi che in questo momento siete ascolto in tutto il mondo, perché lo so che siete in tanti. E poi il Vintage Club è il vintage, non è, ma non è che il vintage nasce così, è ponderato. Che c'entra non lo so, mi è venuto così, ma però va bene così. Che c'è? I WhatsApp? Lo devo dare? 348 349 1141 è il WhatsApp del Vintage Club. Lo sapevo quando dicevo quello, quando mi chiede qualcosa vuol dire che è pronto già col ditino. Il vinile, eccolo qua, che bello. Alicia Myers.

A me piace cantare. No, stavo per partire con a me mi, che non esiste, perché poi no, l'italiano non è così, l'italiano deve essere preciso. A me mi non si dice. Allora, al Margaret, everybody. Allora, che volevo dire? Nulla, volevo salutare Francesca da Rimini. Arriviamo a Rimini? Sì, e là, e là. E ci dice Max, ma che bello quando vi ascolto perché torno indietro. E quando andavo in discoteca e non soltanto in discoteca. Che c'entra? Andavo in discoteca e non soltanto in discoteca, a me mi fa un po'. Che c'entra? E anche il. Comunque, chi se ne frega, lei poteva fare nella sua vita quello che vuole. Però è bello che l'abbiamo riportata indietro nel tempo e dei grandi ricordi, delle belle cose, nelle belle serate e non solo. Sono agganciato anch'io. Siamo andati a prendere insieme al disgraziato dalla parte opposta questo brano, In Time Is Raid, con Archie Bell.

l'hai sentito qualche scricchiolio del vinile? Hai sentito? Bellissimo, meraviglioso. Fantastico. Eppure noi i nostri vinili li puliamo, li puliamo, li disinfettiamo, facciamo di tutto per renderli accessibili musicalmente, ma ogni tanto però insomma qualche scricchiolio ci vuole, anche perché poi è la bellezza di quel supporto che noi amiamo moltissimo e sta tornando anche di moda, è il bello.

continuando la nostra bella trasmissione, trasmissione è un vocabolo degli anni 70-80, giustamente, questo è il vintage, ma non il senso buono anche, no? Trasmissione, che è trasmissione? Questo nostro viaggio con il vintage nei brani, non dico più ascoltati, ma tanti brani che noi mettiamo nel nostro programma non sono mai stati ascoltati, ma sinceramente poco conosciuti, ma il bello è che noi siamo un passo avanti, ma anche due.

0: Mind Funky Collection,
1: da questo vinile che abbiamo trovato qualche tempo fa, girotolando naturalmente in quelle fiere del vinile, in quei mercatini. Anche se devo ammettere una cosa, le cose più le chicche, come le chiamo io, le abbiamo trovate nei mercatini delle Pulci, che non c'entrava niente con quelle mostre di vinili, sai, quei mercatini che trovi? Sì, dell'antiquariato, di queste cose, no? con un cesto di vinili buttato là, dove dentro c'era il meglio di quello che si può trovare. Mamma mia, per noi intenditori, Starlet BDQ Bender.

0: giustamente dal WhatsApp nostro è arrivato un messaggio di un intenditore che lui ama moltissimo, segue sempre il Vintage Club e ci fa notare una cosa: come mai Max ogni tanto qualche brano è un po' più basso e l'altro un po' più alto? Ma non è il discorso del livello del suono, è l'incisione, perché tante volte incidevano un pochino più bassi, un pochino più alti, insomma, non era preciso, non erano precisi come naturalmente come potrebbe essere ora con tutta l'attrezzatura elettronica che abbiamo al manda. Comunque io preferisco così, sì, lo preferisco. Can't you get just the black and white thing?
1: With the gang.

Qual è tutte le cose belle? Cominciano e poi finiscono. È finito il vintage. No, ho ancora un brano da farvi ascoltare, però in voce vi saluto ora. È stato bello stare con voi, mi raccomando, fate i bravi sempre in sintonia con il Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato tutta la parte tecnica, e c'è il Brianone Brattettone. Vi salutiamo con questa, con Barbara Roy, Gotta Say You. Alla prossima!

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: Sione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al

0: bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale, e apriamo questo mese di maggio tornando a bussare ad una label italiana che spesso mette lo zampino in questo viaggio radiofonico. L'ho fatto di recente con la puntata monografica dedicata ad Andrea Chimenti, dunque linea a David Bonato, voce ai corridoi della Vurek Music Label.
2: Ciao a tutti, Vurek Music Label si scrive VREC, è un'etichetta discografica indipendente nata nel 2007 ed ha un obiettivo principale: promuovere la musica che vale, ovvero musica di qualità, musica fatta con emozione, musica vera, musica fatta come si deve. Questa è la linea di principio che negli ultimi anni abbiamo portato avanti sui nostri social, sul nostro sito e su tutto quello che è la nostra comunicazione. Questo perché lo abbiamo visto, la musica che cosa sta diventando, e forse sarà sempre peggio. Cerchiamo di preservarne i valori, valori che poi vengono incisi su vinili, certamente, CD ancora, perché comunque è un supporto ancora molto valido. Abbiamo fatto anche delle musicassette, sono molto molto interessanti, quindi artisti di un certo tipo, con un certo spessore, che hanno delle cose da dire. Quindi Vurek ha questo obiettivo da quasi 20 anni, cerchiamo di indirizzare e di proporre progetti sia già affermati sia completamente nuovi, perché comunque c'è anche tanta musica nuova, tanta musica interessante. Lo facciamo comunque in questi anni con una distribuzione indipendente, ci affidiamo ad Audioglobe, e anche se comunque tante esclusive, vinili colorate, edizioni autografate, numerate, sono sul nostro store ufficiale che è www.vurek.it. Trovate dagli ultimi lavori di Andrea Chimenti, Giulio Casale, per quanto riguarda il rock d'autore. Abbiamo band come i Karma, i Casablanca, gli Elephant Man, per quanto riguarda il rock in italiano, rock vero, musica che comunque vi toccherà l'anima. Questo è quello che cerchiamo di fare. Seguiteci sui nostri social, iscrivetevi alle newsletter, perché sono ancora più fondamentali rispetto ai social, e provate a dare un'occhiata alla nostra etichetta. Siamo sicuri che troverete dei prodotti nuovi, diversi e sicuramente di qualità.
0: Grazie David, grazie per il lavoro encomiabile che porti avanti. Dal catalogo della Vurek, come sempre, trovate tutti i link dentro i post e sul blog di Trans Europe Express. Dicevo, dal catalogo scelgo due dischi e parto da una voce che per me ha sempre significato molto, almeno nelle percezioni visive che avevo della provincia italiana e del suo suono. Mi fermo finalmente a parlare con Giovanni Scuderi, DNA e colonna portante prima di Nadie e poi di una riconfigurazione di questo progetto che oggi porta il nome di La Classe Dirigente. Si intitola Termini per una resa e questo vinile noi lo consumiamo e partiamo proprio da qui a Trans Europe Express. C'è La Classe Dirigente, c'è Giovanni Scuderi. Ciao Giovanni.
3: Ciao, ben trovati.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, siamo sempre a suonare.
0: Beh, tra l'altro stiamo registrando in questo momento dell'anno in cui è tornato finalmente l'inverno, tra l'altro. Allora, tu non sai che piacere enorme, te lo dicevo fuori onda e te lo dico ora mentre stiamo registrando. Io adoro la provincia italiana, la notte dentro la provincia italiana, sai, quelle strade un poco di periferia, quei bar che sembrano fermi ai 70, ti dice niente questa frase? La gente che si conosce tutta, poche luci, poche cose da fare, poca trasgressione, abitudini, no? E se tutto questo dovesse per me avere un suono, per me è la bionda degli ABBA.
3: Ah,
0: è un pezzo, Giovanni, che io conosco a memoria. stiamo parlando di un'altra facciata della tua vita, che sono i nadie, ma come fai a spiegargli che ha sbagliato religione proprio come l'hai sbagliata tu?
3: Mamma,
0: quanto mi piace quella canzone.
3: Sono felice più che altro perché sono dei brani che raccontano, come dici tu, anche un po' la provincia, ma anche una situazione esistenziale, quindi del protagonista, e come riesce poi, magari nel testo riesco forse un pochino a dare un'idea del tutto personale della bionda, in questa castiglia, che poi è un'illusione fondamentalmente.
0: Certo.
3: Anche nel videoclip non facciamo vedere, c'è un videoclip che è molto bello, fatto
0: anche quello, molto provincia.
3: Sì, esatto.
0: Molto provino, ed è un'ambientazione che adoro. Ma oggi la classe dirigente, i nadie, in qualche modo cambi faccia, ma forse neanche troppo. Perché si cambia faccia? Perché si cambia nome?
3: Beh, noi abbiamo avuto un lutto gravissimo nel nostro organigramma. Insomma, il nostro produttore, che è Tony Carbone, bassista di De Novo, che è mancato improvvisamente, e noi stavamo lavorando a termine per una resa, che è il disco che poi è uscito per Virec, che parleremo dopo.
0: Sì.
3: E improvvisamente, insomma, Tony è un nostro fratello proprio.
0: Vedi, nell'ambito. Non lo sapevo.
3: Sì. Tra l'altro era poi in un momento anche Tony molto, molto importante della sua carriera, perché era diventato produttore di Carmen Conce, produttore di Alex Britti, di tanti altri.
0: Caspita.
3: Quindi niente, lui era proprio ed è morto mentre suonava, quindi una cosa incredibile per noi. Esatto, abbiamo purtroppo dovuto scegliere due opzioni: o appendere la chitarra al chiodo e dire vabbè, basta, perché insomma eravamo al centro della produzione, quindi stavamo facendo le voci, quindi lui se n'è andato con le mie canzoni in testa. E per noi, ripeto, era un fratello, cioè io lo sentivo 3 o 4 volte al giorno, quindi una cosa proprio spaventosa. E allora niente, abbiamo deciso a quel punto di voltare pagina. Poi sono una persona abbastanza ambiziosa nell'ambito poi di ciò che mi accade, cioè io rilancio sempre quando una cosa non va come deve andare, e quindi abbiamo poi chiamato Roberto Vernetti, che insomma tutti sanno chi è, insomma uno dei produttori più importanti in Italia, e quindi l'abbiamo chiamato in Cambogia e lui è tornato, tornato dalla Cambogia. Ha finito questa produzione che poi è andata, insomma, è andata pubblicata. Però la classe dirigente, appunto, è un altro nome che abbiamo voluto dare a chiudere un capitolo,
0: Perché
3: questo è tutto un suo significato,
0: Poi ci arriviamo, perché anche il titolo secondo me apre tantissime chiavi di lettura. Però in breve, questi suoni mi hanno molto, molto colpito. Non sapevo la storia di Tony, pelle d'oca, insomma. E in questo disco c'è da riconoscersi tanto, ma quando consumai la bionda degli ABBA, di quella storia, del lato A di questa vicenda, dissi vabbè, sorpassare, duplicare o comunque riconfermarsi dopo un brano simile, per me ovviamente ardua come impresa, l'hai fatto, perché secondo me in questo disco conosci te stesso, che secondo me è la bandiera di questo disco, sia anche un po' a livello testuale che di concept. Ma che brano è, ma che bello, ma arriviamo alla domanda iniziale per chiudere, perché se tutto come scrivi, come canti, è specchio di noi stessi, anche questa canzone, come dici, quindi perché cambiare nome e identità?
3: Ma perché non, in fondo l'identità non c'è, non esiste, cioè fondamentalmente noi veniamo al mondo e prendiamo identità, ma io in questo momento faccio Giovanni, ma non sono soltanto Giovanni, e questo è quello che è la presa di consapevolezza che io nel mio percorso ho avuto. Per questo cominci tu a pensare che non c'è il duale, e a questo punto si apre uno scenario immenso.
0: Sì.
3: Perché ti dico questo? Perché se io dico Giovanni pensa che mangiare con le bacchette è sbagliato, ma se Giovanni va in Cina a mangiare con le bacchette è giusto.
0: Certo.
3: Allora cos'è giusto e cos'è sbagliato? Non c'è giusto e sbagliato, c'è l'identità. Quindi io faccio in questa matrix Giovanni, ma in realtà io non sono soltanto Giovanni, perché se io alzo gli occhi e guardo il mondo nella sua sfericità, diciamo così, sì, perché ecco proprio vedo tante altre culture, tante altre cose, quindi la mia identità si perde. E allora questo disco è un occhio sul mondo, in realtà, dove non esiste bene male, alto basso, freddo caldo, ma esiste probabilmente qualche parola più alta che non è il duale, come la consapevolezza e la coscienza. E poi lì, a quel punto, in base alla tua consapevolezza, puoi eventualmente giudicare.
0: Certo.
3: Quindi la classe dirigente perché si chiama così? Perché è un organigramma che sta sopra le parti, che sta sopra la politica, le strutture economiche, sociali, culturali. Quindi è un osservatorio che guarda questi fatti con un certo distacco, senza giudicare, ma semplicemente raccontare in modo verista i fatti, le persone, ma soprattutto i sentimenti che li muovono. È questo. Quindi
0: conosci te stesso, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Giovanni Scudieri, grazie.
3: Grazie Paolo, grazie, alla prossima.

0: sono il tuo specchio.
1: E questa era Conosci te stesso, brano che campeggia dentro Termini per una resa, il disco della classe dirigente. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, sempre dentro i corridoi della Vrek Music Label, altro disco, altra corsa. Il buio, la luce, il conoscersi, si disvelano verità e lui ha sempre cercato di fare questo nella sua carriera, nelle sue composizioni, lontano volutamente dai riflettori di scena, dalle luci finte del sistema. Figura di riferimento per tanta scena davvero underground, davvero importante. Gli After Hours è solo uno dei tanti passaggi importanti della sua carriera. Si intitola A luci spente ed è il nuovo disco personale di Giorgio Ciccarelli. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Come stai innanzitutto?
2: Diciamo che sto bene, il mondo è in fiamme, ma io sto bene, diciamo.
1: Senti, tu lavori in un negozio di dischi, mi hai detto.
2: Sì.
1: Ma ti prego una breve fotografia, perché è una roba che oramai non si sente più. C'è una roba, tra l'altro un manifesto di resistenza culturale meraviglioso.
2: Sì, lavoro in questo... questo negozio part time di vinili,
1: pensate,
2: in cui si trova veramente di tutto, quindi è una pacchia proprio.
1: Mamma mia, immagino.
2: Devo dire che ho scoperto cose nuove che non avrei potuto neanche immaginare, perché appunto di solito quando ascolti le cose c'è questo maledetto algoritmo che ti porta sempre
1: nel
2: tuo territorio, per cui cercare di scoprire altre robe diventa difficile.
1: Certo.
2: Invece in questa maniera sono portato ad aprirmi.
1: Bellissimo, tra l'altro la stessa ragione che mi porta in radio ogni settimana. Senti, io amo molto indagare da vicino le ragioni dei dischi, i testi, anche se in questo caso dovrei chiedere molto a Tito Faraci, che insomma è la firma che ti accompagna in questo lavoro.
2: Esatto.
1: Tu che rapporto hai con le parole degli altri in questo caso? Come le canti, come ti approcci, come le custodisci?
2: Ma guarda, devo dire che con Tito è nata una collaborazione davvero davvero speciale, e di sapere che io in tutti i gruppi in cui ho cantato ho scritto i testi, quindi sono anch'io autore. Poi
1: certo. C'è
2: stato un momento quando stavo facendo il primo disco, Le cose cambiano, del 2015, in cui ho sentito il bisogno di avere un altro sguardo, perché diciamo che venivo da un periodo non semplicissimo e ero focalizzato fin troppo su certe tematiche, e allora la cosa mi stava un po' stretta. Ho incontrato Tito, così ci siamo rivisti dopo 20 anni che non ci vedevamo, e niente, ci siamo proprio ritrovati come se non fossero passati quei famosi 20 anni.
1: Che bello.
2: E mi è sembrato naturale, dopo che in realtà mi aveva detto cosa faceva, qual era il suo lavoro, mi è sembrato logico chiedere a lui se aveva voglia di aiutarmi a concludere i testi del primo disco. Il primo disco è andata così, quindi un po' di testi sono miei, un po' suoi, mentre dal secondo in poi sono tutti completamente suoi, okay, perché abbiamo trovato questo equilibrio, per cui quello che scrive lo sento e lo faccio intimamente mio.
1: I suoni di questo sì. disco, come li hai scelti? Perché in realtà appunto ci sono momenti di, anche se vuoi con tutte le virgolette del caso, di pop, ma anche di post rock, anche tante cose abbastanza lisergiche.
2: Certo.
1: Hai accolto i testi per raccogliere i suoni, avete fatto cose scisse, poi le mettiamo assieme e vediamo che succede.
2: Sì, sì, è stato, cioè, per quanto riguarda i testi,
1: sì,
2: è stato un lavoro proprio separato.
1: Okay.
2: Lui faceva i testi, Tito faceva i testi, io facevo la musica, io okay. non sapevo nulla di quello che lui stava producendo e lui non sapeva nulla di quello che stavo producendo io.
1: Okay.
2: E,
1: ah, vedi?
2: E a seconda del testo, poi alcuni pezzi sono nati proprio leggendo il testo. Perché mi davano certe sensazioni, certe emozioni e sono andato da quella parte. Altre ho pensato forse questo testo potrebbe stare molto bene in quel pezzo che avevo fatto.
1: Okay.
2: E quindi così. Mentre i suoni, guarda, sono nati semplicemente dal gusto, cioè
1: okay.
2: io devi sapere che dopo il terzo disco e dopo un tour per promuovere quel disco, io avevo deciso che basta, era giunto il momento di dire stop, e perché la situazione soprattutto del live era e attualmente è drammatica,
1: sì, sì,
2: non
1: sì,
2: c'è più un
1: sì.
2: posto dove suonare, cioè fare il musicista è diventata una missione, cioè voglio dire il musicista ha un livello medio-basso come sono io, cioè nel senso che ovviamente se riempi gli stadi è differente la questione, però per artisti del mio calibro diciamo che non c'è più un posto dove suonare. Allora, niente, mi sono preso un po' di pausa, dopodiché diciamo che il morbo della musica mi ha ripreso e ho iniziato a fare canzoni senza uno scopo principale, uno scopo, un obiettivo.
1: Sì.
2: Volevo fare canzoni e per cui non avevo neanche un'idea di produzione. L'idea okay. di produzione era okay. il mio okay. gusto, e quindi sono andato avanti per questa strada.
1: No, mi facevo anche qui altri film, altri tracciati, perché per esempio Peccati è
2: sì.
1: un mantra, come il suono, come la scrittura di questo brano, il lungo finale strumentale, però poi nel sì. disco arriva Dovunque sia, ovunque vada, che è il brano che ho scelto, che mi piace tantissimo, a proposito di Chiara Ciccarelli, e spezza un po' il mood, almeno musicalmente c'è tanta aria,
2: sì.
1: luce maggiore.
2: Sì, sì, è vero, è un territorio quello che non avevo mai esplorato, anche quello degli archi,
1: sì.
2: mi sono trovato così, cioè non c'è un vero motivo,
1: okay,
2: anche,
1: okay.
2: Anche il testo e il testo mi ha spinto anche ad avere quest'aria non so se positiva, però è aperta,
1: okay.
2: Per cui è venuto così e non ho messo limiti
1: ed è venuto bene. Noi ci andiamo ad ascoltare. Grazie Giorgio, grazie di cuore per essere stato con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie a tutti voi, ciao.

ma soprattutto un progetto tutto dedicato alla violenza di genere. È uscito il nuovo 45 giri, il nuovo capitolo di Lady Day, e io non posso mancare all'appuntamento. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

Me le hai alzate in maniera corretta, mi hai spaccato il padiglione auricolare sinistro, il destro ormai era già andato, non capisco più una minchia. No, ecco, perfetto, a posto. Allora, ben arrivati in altra puntata di Dolce Lice Live, alla parte tecnica il rompiballe di Brian Bellet. Ragazzi, ha 17 anni, vedete quanto? Ha fatto

0: 17 anni. Inutile che tu mi faccia che la faccia ce l'hai. Ah, ragazzi, mi ha chiesto il prossimo anno, mi fa: babbo, il prossimo anno sono 18, vorrei la macchina. Sì, sì, sì, sì. Quelle delle giostre ti compro, quelle che... sì, sì, sì, sì, sì, quelle degli scontri, gli scontri di te. Ma no, non c'è niente, zero, assoluto. Ti regalo un viaggio di 2 mesi alle Maldive, ma la voiture non te la compro. La finestra è sempre spenta per quanto concerne la nostra redazione, Alessandra Sassa. Invece la finestra è aperta con Giannino, che è qua, che in questa puntata mi accompagna. Gianni, come stai?
1: Ma sicuramente, salve Max, salve a tutti. Auguri Brian, auguri.
0: Ma tu compreresti la macchina Brian? No.
1: Sì, quella della Pegberico.
0: Sì, sì, ma che schiacci
1: il pedalino là, la batteria, e cammina.
0: Si scarica la batteria e poi fai i due. Io lo so, come fai a comprargli la macchina? Ma no. Brian, fattene una ragione, non avrai la tua voiture. Allora, che devo... Ah, si parte? Vuoi partire? Ti sei già accavolato. Ma è giusto, ti devi arrabbiare, perché tanto poi non te la compro istess.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Gli ACDC, gli ACDC, qua Dolce Alice Lion, che ma sei partito proprio a bomba, bravo, sei partito veramente. Ma è giusto, perché uno incazzato deve sentire gli ACDC, gli Iron Maiden, ma che aspetta, e poi chi come? I Rolling Stones, ma i Rolling Stones sono più tranquilli degli ACDC, veramente. L'Iron Maiden sono incazzatissimi di quelli, veramente.
1: Metallica, però.
0: Roba, bravi. Perché suonano dal vivo sta gente, mamma mia, suonano veramente dal vivo. Allora, ha detto che perché hai schiacciato il pulsante quello lì? Niente, no, chi se, no, smettila, ragazzi, è tremendo, guarda la cosa, gli ho detto di no alla macchina, Gianni, questo sta facendo incazzare,
1: te la fa pagare
0: su tutto, la fa pagare su tutto. Alza.

0: pensate, 1975, questo è un vinile, un 45 giri di Holgreen, Love Ritual è il titolo del brano che il ragazzaccio è andato a spulciare. Dove l'hai comprato? L'hai comprato tu? Ok, mercatino, si trovano, insomma, al Green non è che si trovi proprio così, hai avuto intuito, hai avuto culo, Brian. Sì. No, perché dovete pensare, Gianni, devi pensare che è andato a un mercatino delle pulci.
1: Sì.
0: È andato e ha comprato tutto lo stock, no? Ha fatto l'offertona, lui fa così, fa l'offertona al signore, dice, tutti questi, quanti sono? Sono 50, no?
1: Ha fatto un unico blocco, dai.
0: Sì, 30 euro, ha portato via tutto. Allora, il 70% è da buttare, perché sporchi, rotti.
1: Immagino, vabbè. Certo.
0: Però il 30%, ad esempio, questo era all'interno di un lotto che ha comprato. Bravo, Brian. Allora, naturalmente con i soldi di tuo padre, no? Certo.
1: Per forza.
0: Fatti dare un po' di soldini anche da tua madre, minchia. All out of love are softly. Si è accesa la luce della redazione, vuol dire che la Sassa
1: si sta preparando.
0: Che anno è questo, Brian? E là, 80.

0: Che bella la musica, bravo Brian, sei partito veramente, veramente così in sordina, però naturalmente sei un ragazzaccio. Allora, sottofondo come base musicale c'è, senti, conosci, no? Questa DJ M, che la salutiamo, che ci ha dato l'opportunità di poter usufruire di un l'ha fatto proprio per noi, ecco, l'ha fatto per Dolce Alice Live questa base qui, proprio per parlare, parlocchiare sopra i nostri interventi,
1: il sottofondo, il famoso sottofondo.
0: E noi la ringraziamo, DJ M. Allora, che dov'ero? Perché non mi ricordo più quello che volevo dire, le zanzare, non mi ricordo più cosa volevo dire. Comunque, vabbè, detto questo, io direi, dico, volevo parlare, a proposito, la redazione, Gianni, ti ha mandato qualcosa oppure non ti ha mandato?
1: Per il momento no, devo controllare sull'altro PC se ha spedito qualcosa e ti faccio sapere.
0: Perfetto.
1: Sicuramente qualche notizia ci sarà.
0: Sì, ma sì, perché è puntuale e precisa, no? È un po' fatta la sua maniera.
1: Anche se ha la finestra al buio.
0: Comunque, prima era accesa, l'ha rispetta, prima era accesa. Prova un po' a vedere, vabbè, è ancora al buio? Sì, è ancora al buio, però poi arriverà.
1: Sarà in cucina, sì, sta cucinando, sì, sicuramente, sì. Qualcosa.
0: Chi? Ma che, neanche un uovo sa cuocere. Feeling!

0: TikTok, non ti vedo in regia, ma sicuro. Dove sei? In bagno? Dove sei?
1: No, no, assolutamente. Sono qui giù, vedi? Sono fuori.
0: Sei fuori, ma c'hai un canale. Funzioni con un canale solo, non so il perché.
1: Lo sento anch'io.
0: Allora controlla, poi a proposito ti lascio tranquillo, anche perché poi la salsa è pronta, arriverà un brano e poi naturalmente la salsa prenderà le redini di Dolce Alice Live col suo ospite, che sinceramente non so neanche chi si... ma lo vuoi dire chi è? No? Vabbè. Allora un brano e poi la sassolina è pronta, la sassolina è pronta.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: E abbiamo iniziato questa puntata con Alessandra Sassa in modo un po' diverso. Perché? Perché il protagonista, quindi avete ascoltato la canzone, avete capito ovviamente che si tratta di un uomo, avrete chissà, alcuni di voi secondo me riconosciuto anche chi è. Abbiamo chiacchierato, io dico abbiamo, poi non so perché dico abbiamo, vabbè, ho chiacchierato con lui la scorsa estate con un brano totalmente diverso da quello appunto che abbiamo appena ascoltato in questo momento, ovvero Nebbia, che fu il suo, ormai non posso dire il suo ultimo, ma è il suo penultimo ormai singolo uscito appunto sul finir del 2025. Di chi sto parlando? Bentornato, adesso io rido. Ste, come stai? Ovvero Stefano Nigrelli, per gli amici Ste, ma in arte Ste, come stai? Ciao Stefano, ma soprattutto...
1: Ciao Alessandra, ciao a tutti, ciao.
0: Dalla provincia di Reggio Emilia, ti prego.
1: Se non ti fosse sentito dall'accento.
0: Poi vabbè, l'accento, l'accento, guarda, ci sono due accenti, l'accento toscano e l'accento emiliano, che proprio a me sciolgono da morire, quindi... È così. Allora, bentornato, ben ritrovato caro Stefano, anzi devo chiamarti in arte Ste, come stai? E quindi battutona, Ste, come stai? Allora, bisognerebbe fare così, Ste, come stai? Ok. Poi capirete perché.
1: Esatto, tutto attaccato,
0: poi capirete perché. Ovviamente abbiamo iniziato con la canzone che ti ho proposto sul finire appunto del 2025, una canzone che è totalmente diversa rispetto a quella che andremo poi ad ascoltare dopo e chiacchierare insieme, perché era un brano un po' più cupo, un po' più introspettivo, un po' più grigio, non che non sia profondo con il suo significato ben preciso anche l'ultimo, ma con sonorità diverse, con magari anche una sorta di un po' di messaggi diversi che tu hai voluto lanciare e trasmettere al pubblico che ti ascolta, no? Quindi quella presa di coscienza, la vita è fatta un po' di tanti tasselli, di tanti puzzle, no? E quindi tante volte alla fine poi si arriva a comporlo quel puzzle, quel quadro, e tu con Nebbia sei riuscito a comporlo, direi.
1: Certo, ma guarda, allora io sono un po' meteoropatico, quindi non è un caso che Nebbia sia uscita a novembre e sia così cupa, perché quando cominciano a sentirsi i sentori dell'inverno io mi incupisco anch'io, quindi sì, diciamo che a me piace, tendo a potermi esprimere cercando di rimanere sempre me stesso, però provando a cambiare mood il più spesso possibile, perché comunque sia come persona che come artista penso di avere tante facce diverse e quindi le voglio proporre un po' tutte. Con Nebbia diciamo che ho lasciato uscire questo mio lato un po' più un po' più tenebroso, un po' più introspettivo, mentre invece con è uscito adesso. Diciamo che quel lato lì non è sparito del tutto, perché a livello testuale comunque rimangono certi concetti, ma espressi da un punto di vista musicale, insomma, in un modo totalmente opposto, molto più happy, insomma.
0: Sì, esattamente, questo è verissimo, questo assolutamente sì. Ma toglimi una curiosità, tu continuerai sempre a dire che sei nato batterista?
1: Sì,
0: non hai cambiato idea, no.
1: Beh no, la nascita non si può cambiare, al massimo mi posso evolvere in qualcos'altro. Addirittura a me piacerebbe tantissimo studiare altri strumenti.
0: Tipo
1: la chitarra, il mio grande sogno che porto avanti da anni, ma che mai sono riuscito a mettermici con impegno, insomma. Però il mio punto di partenza quello è, e mai cambierà, insomma, la batteria è stato il mio primo amore musicale e primo amore non si scorda mai.
0: Certo.
1: Non l'ho abbandonata del tutto ancora, ma non lo farò mai. Però insomma adesso mi ritengo più cantante che batterista adesso, dai,
0: certo,
1: diciamo così.
0: Certo. Arriviamo a questo, ok. Che mi ha colpito particolarmente, perché se ci pensiamo è veramente un qualcosa di quotidiano, nel senso che quante volte ci capita, almeno a me, sempre, quasi sempre, voglio dire sempre ma quasi, come stai Ale? come stai? Ah, ok. Poi magari questo ok, dentro quello ok, c'è un mondo, no? Sembra quasi che siamo sempre così di corsa anche nel dire ma sì, ok, va tutto bene, sì, tutto ok. Boh, e la cosa poi finisce lì.
1: Sì, diciamo che molto spesso la risposta alla domanda come va, come stai, tutto ok, così è molto sbrigativa. Per,
0: sì.
1: Diciamo, per evitare di aprirsi, ecco perché. E diciamo che spesso fa un po' paura affrontare quelli che sono i propri demoni, magari farlo con qualcuno di cui con il quale non sei troppo in confidenza, anche se in realtà molto spesso poi le persone ti sorprendono, anche quelle con cui hai meno a che fare.
0: Sì.
1: E diciamo che anche dall'altra parte molto spesso non c'è una grande disponibilità ad ascoltare i problemi degli altri. Forse perché siamo tutti quanti immersi in una vita talmente tanto piena di cose, di pensieri, di pressioni, di problemi, che diciamo che ci bastano già i nostri, ecco.
0: Sì, questo è vero, per carità, però io un però ce lo metterei, nel senso che mi sta bene, cioè me lo faccio star bene, magari quelle persone che sì conosci, che non sono magari proprio i grandi amici o gli amici di una storici di una vita, che ci può stare anche, sì tutto ok, sì va bene, che magari appunto non hanno voglia di ascoltarti, o magari quante volte, non so se ti è capitato, tu chiedi, loro ti chiedono come stai e tu ma sì, cioè so al di là dell'ok ok, ma sì sai volevo e poi, volevo dirti che a me questo qua, cioè tu stai iniziando a parlare e manco ti ascoltano.
1: Sì, verissimo, beh, quello lì è il classico ciao come sto.
0: Esatto, esattamente, bravo.
1: Chiedo a te come stai per poi vomitarti addosso tutto quello
0: esatto.
1: Che vorrei dire io.
0: Ecco, mentre invece in ok, siamo troppo abituati a dire ok, però ecco, io mi aspetterei magari da persone più strette, più vicine al nostro mondo, che andassero anche oltre quel ok, è un'utopia magari, non lo so, può darsi, forse sì, forse no. Ma la cosa che mi incuriosisce è che questa canzone è vero che è nata in un certo senso dopo una discussione con tuo papà?
1: Sì, vero.
0: E perché il titolo ok? Perché in pratica la storia io la so di questa, ovviamente del perché, ma per così diciamo condividerlo, ecco, con chi ci ascolta.
1: Guarda, diciamo che in questo caso l'ok è proprio per non portare avanti una discussione che non sarebbe finita da nessuna parte.
0: Oh, sì. Mm-hmm.
1: Perché in quel momento lì, si trattava di un misunderstanding, chiamiamolo
0: certo,
1: così.
0: Certo, sì,
1: in
0: sì.
1: Una discussione tra me e mio papà, dove praticamente lui, insomma, preso da amore paterno misto a ragionamento puramente logico,
0: sì.
1: mi suggeriva di rapportarmi con le altre persone cercando di essere il più possibile sorridente, allegro, felice, che è assolutamente giustissima come cosa, però quando uno in realtà dentro non sta bene, non è facile fare.
0: Certo.
1: Quindi io, avendo cercato di spiegargli questa cosa una o due volte, vedendo che comunque non c'era verso di uscire da questa discussione, a un certo punto vabbè, va bene, ok, e poi me la vedo io. Insomma, il succo del discorso è questo qua.
0: Sì.
1: E ovviamente nella canzone sono partito
0: chiaro.
1: Qua per poi espandere il concetto.
0: Certo, ovviamente un ringraziamento doveroso c'è sempre anche a Giancarlo Genise, che saluto, che spero prima o poi di riuscire
1: certo.
0: A risentire.
1: Ciao,
0: è stata una delle mie più care e belle interviste proprio ai miei esordi in una radio milanese, che poi vabbè chiusa e poi purtroppo l'editore un annetto fa venne a mancare, ma mi ricordo che mi diede la possibilità di chiacchierare insieme a Giancarlo Genise, e poi ovviamente intervistando voi cantanti spesso ritorna ovviamente il suo nome. Ma c'è una particolarità, una così, una mia curiosità che ti vorrei chiedere, perché tu lo sai, io ti seguo sui social, e quando è uscito appunto qualche settimana fa questo ok, quindi il tuo quarto singolo, no? Mi è piaciuta una definizione che tu hai dato e te ne vorrei parlare, vorremmo che ne parlassimo insieme. Tu hai dichiarato ok, è sconsigliato agli ottimisti, non adatto ai perbenisti, dedicato ai sorridenti ma un po' tristi.
1: Non me la ricordavo più neanche io.
0: La vogliamo sviscerare un attimo questa tua dichiarazione?
1: Sconsigliato agli ottimisti, nel senso quelli che tutte quelle persone che io onestamente non so come facciano, quando hanno dei problemi, dei pensieri, riescono diciamo a nasconderli dietro una maschera,
0: sì,
1: di un grande sorriso, una grande solarità, una grande cordialità quando si tratta di rapportarsi con altre persone. Quindi diciamo sconsigliata a queste persone perché potrebbe portarle un po' nel baratro, ok? Cioè,
0: sì.
1: Loro non hanno questo problema. E quindi buon per loro, e ascoltare questa canzone potrebbe deviarli.
0: Ok.
1: Poi okay. Non adatta ai perbenisti,
0: male. Esatto, non adatto ai perbenisti. Non ti preoccupare che te lo ricordo io, stai tranquillo. Non
1: okay,
0: adatto ai perbenisti. Prego.
1: Non adatta ai perbenisti perché. Insomma, diciamo il perbenismo di quelle persone che. E anche in questo caso io chiamo un po' fondamentalisti dell'ottimismo, cioè quelle persone che non si riescono veramente a rendere conto di una situazione di gravità psicologica, morale, ok?
0: Sì, perfetto.
1: Perché, diciamo, rispetto ai meri ottimisti che comunque magari soffrono ma non nascondono, loro invece proprio vanno avanti con il paraocchi nel loro mood che hanno sempre avuto senza accorgersi di quello che hanno intorno.
0: È vero.
1: Okay, non so se mi sono spiegato.
0: Perfettamente sì, assolutamente sì.
1: Ok, perfetto.
0: Ok.
1: E dedicato ai sorridenti un po' tristi,
0: esatto.
1: Perché la canzone invece parla di quelle persone lì che sono un po' come me, che insomma ci provano a prendere le cose con allegria, infatti appunto la musica della canzone è molto allegra, molto up tempo.
0: Sì, esatto.
1: Però sotto sotto fanno anche fatica a non esprimere i loro lati un po' più scuri.
0: Ma poi posso dire una cosa, ascoltandola, a me piace l'idea, e ogni tanto, sai quando magari, tanto non ci ascolta nessuno, insomma vabbè, ormai lo dico, sai quando magari ricevi un sacco, cioè suona il telefono, tu vedi chi è, devo rispondere, però poi iniziano con i pippone, come stai, come non stai, come va, come non va. A un certo punto tu stesso lo dici, no? Cioè, ok, diciamo pure anche questo ok, va bene, però molte volte ognuno di noi ha bisogno di dire lasciatemi in pace, no? Ok, io vi faccio bene, magari tu vorresti che io mi facessi sempre vedere felice, pimpante, sorridente, contenta, eccetera, eccetera.
1: Sì, certo.
0: Ma mi lasciate stare anche un attimo, anche nel mio non star male, no? Nel non dire sempre ok.
1: Sì, ma anche perché appunto in realtà prendersi dei momenti per se stessi, anche per riflettere, per analizzare il proprio stato d'animo, cioè è una cosa che fa bene.
0: Certo.
1: Anche se fa paura, perché affrontare i propri mostri interiori fa paura, però è necessario, e nasconderli, come ad esempio parlavamo dei linguaribili ottimisti di prima, è
0: sì,
1: deleterio, perché alla fine uno rischia poi di sovraccaricarsi di cose e scoppiare.
0: È vero, verissimo. Ascolta,
1: quindi
0: questo
1: in realtà è positivo ritirarsi, sì, in se stessi, e non per forza piegarsi al volere di convenzioni sociali che ci vogliono sempre felici e sorridenti. Chiaro che non puoi neanche dopo uscire fuori ed essere sempre un funerale, però
0: no, questo no, però
1: le due cose.
0: Esatto, però ci sono anche momenti in cui magari uno vuole stare anche nel suo mood down e non up con se stesso e non dire ok, oppure ok lo dico però poi lasciatemi stare, stop, volete stare contenti, ve lo dico, va bene, però basta, ecco. Senti, siamo arrivati al quarto singolo, ma ci saranno delle novità, ci sarà magari un EP, ci sarà che si può dire qualcosa, insomma?
1: Certo, sì, allora guarda, per il momento la programmazione prevede altri due singoli,
0: okay.
1: alla fine dell'anno. Dove verrà un po' fuori il mio lato un po' più romantico.
0: Sì.
1: Soprattutto nel singolo estivo.
0: Mi stai incuriosendo moltissimo, ma non ti chiedo nulla perché così potremo risentirci.
1: Sì, molto volentieri. No, diciamo che ecco, come dicevo prima, mi piace mostrare il più possibile tutti i lati di me. Finora ho affrontato certi temi, però voglio mostrare anche appunto il mio lato romantico,
0: certo.
1: Sempre nella mia maniera, ok? Che non è, non è tutto rose e fiori.
0: Ma non è mai tutto rose e fiori, non è mai tutto rose e fiori, fidati.
1: No, mi fido assolutamente.
0: Fidati, ecco, va bene. Però sono curiosa di scoprire questo tuo lato, in questo tuo lato musicato, ecco, in musica, scoprire come sarà, come stai romantico. Speriamo allora in questo caso che l'estate arrivi in fretta, diciamo, anche se è appena arrivata la primavera, però speriamo che arrivi presto anche, adesso per carità, adesso è giusto che ci sia il giusto periodo, come si suol dire, di promozione di quest'ultimo singolo, però adesso mi ha incuriosito, quindi aspetto con ansia anche il brano estivo, ovviamente.
1: Anch'io aspetto con ansia perché... personalmente è una delle mie preferite, quindi non
0: allora ne parleremo per bene, andremo a scoprire il perché, il per come, preparati, sarò la tua Marzulla, sappilo.
1: Esatto.
0: Allora, come tu ben sai, fatti tu pubblicità sulle pagine social e poi sarai tu adesso in chiusura a lanciare questo appunto ok, in attesa di risentirci poi più in là per il brano, quello che sarà prettamente estivo. E grazie per questa chiacchierata insieme.
1: Grazie a te. Allora, mi trovate su Instagram e TikTok principalmente come stai, tutto attaccato, tutto minuscolo, importantissimo. Poi sono ovviamente su Spotify e tutti i digital stores vari ed eventuali, tutti quelli che vi vengono in mente, Apple, Amazon, YouTube, eccetera eccetera. E ragazzi, grazie per questo tempo passato insieme, streamate il pezzo, ok, non adatto agli ottimisti e ai pervenisti, ma molto invece ai sorridenti e un po' tristi. Ciao!
0: Grandissimo, buon ascolto, ciao, grazie.
1: Grazie a te.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Ma ringraziamo Alessandra Sassa perché sempre, beh, poi fa tutto lei, cioè sinceramente chiama gli artisti, si organizza, ma è giusto, perché insomma ci fa un sacco piacere che lei si occupi di questa cosa qua. Sai perché Gianni ho fatto fare alla Sassa le interviste? Perché io mi sono rotto le balle veramente.
1: Non ti va più, eh?
0: No, ma non ne ho voglia, ma chi va? No, lei è bravissima, io magari ho qualche

0: problema del fare.
1: Alessandra ci sa fare, è il suo mestiere, tra l'altro. Quindi.
0: Ti fa che? Il suo mestiere di che?
1: Ah, ti fa le interviste.
0: Non sa fare una trasmissione normale, di conduzione normale, però le interviste, no, perché lei va a spulciare, giusto. Bene. Continua la grande e bella musica di Dolce Alice Live. Io direi, bravo, che bella questa, Brian. Ma sei bravissimo, mamma mia. Pick up the piece, Average Wheat Band.

0: Boom, per quanto riguarda Average White Band, capito? The Best of Mastercut. No, per farvi capire che non è che siamo qui a giocare ai quattro cantoni.
1: Micio, bau, appunto.
0: No, per farvi capire che siamo dei cretini, però insomma qualcosina...
1: Di buono la facciamo,
0: qualcosina di tranquillo sappiamo farlo. Tra non molto arriva il Vintage Italy, mi raccomando, fate i bravi perché questa volta ce n'è... No, ma non arriva ora, Prima arriva un'altra cosa che a noi piace moltissimo. Phil Lake dei Bad Company.

0: Lochetta. Allora, caro Gianni, per favore, ci sei? Pronto?
1: Sì, sono qui.
0: Stai annaffiando il giardino? Perché...
1: No, perché... Assolutamente. Sto vedendo se la redazione mi ha mandato qualcosa. Vediamo.
0: Ah no, prima non abbiamo dato né WhatsApp né la mail, guarda, siamo veramente dei disgraziati.
1: Proprio catastrofici. Vediamo un po' se riesco a beccare...
0: Sì. Ecco, no, non sa, è degli anni che è con noi, non sa ancora né il WhatsApp né il...
1: No, se vuoi diamo il WhatsApp, quindi vai, cari amici, prendete blocco notes e penna e segnate 348-349-1141, nostro WhatsApp.
0: Allora, la mail la dico io, di solito lo diceva Patrizia, dolcealicelive@gmail.com. Cari Valdini, lo sai cosa c'è ora? Lo sai cosa c'è? Lo puoi presentare?
1: Vintage Italy.
0: Dai, presentalo in maniera corretta, dai, come sai fare? Dai.
1: Carissimi amici, adesso è il momento di ascoltare la grande musica italiana di una volta, Vintage Italy per voi.
0: Bravo, ha imparato qualcosa, star con me, certo.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Brian Bellet, per favore. Oh, no, vedi, ma che ci vuole? Lo vuoi? No, perché poi mi confondi. Ti serve qualcosa? Perché quando fai questi giochetti qua d'audio è che ti serve. La macchina non te la compro! Oh, ritornando chiaramente all'inizio.
1: Una bicicletta già ti può bastare.
0: E se ti va bene elettrica, se no va a piedi, cioè devi pedalare, figliuolo. Allora, Gianni, mi hanno detto, ho visto, perché si è accesa la luce del computer e la finestra della redazione, evidentemente forse stavano lavorando all'interno e ti hanno mandato qualcosa, sicuramente.
1: Sì, sì, sì, ma pensa che questa notizia fa al caso proprio di Brian, che vuole la sua auto nuova per il suo prossimo compleanno, i prossimi 18 anni che compierà. Caro Brian, guarda, è successa una cosa strana, è successa in Germania a Trostberg. Uno compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto d'oro da 250 grammi, dal valore di 32.000 euro.
0: Cioè, ma che... No, ma ascolta, cioè, ma no, ma...
1: Più culo che anima, lasciatemelo dire, va.
0: No, posso dire una cosa, ma quant'è cretino chi l'ha venduta, no? Perché d'altronde...
1: Cioè... Cioè, dimentichi il lingotto d'oro là dentro e te la vendi, cioè, per 15 euro peraltro.
0: No, vabbè, cioè, vabbè. Ogni giorno ne nasce sempre qualcosa, ogni giorno è così. Ma quanto sono cretini al mondo.
1: E invece, Max, ti è mai successo a te che ti hanno invaso nel giardino di casa?
0: Invaso in che senso? Mi hanno invaso?
1: Che hai trovato della gente, tu che ci fai qua? È successo in California. A Temecula, in California, sono stati sorpresi all'arrivo di un pallone aerostatico con una mongolfiera e gli sono atterrati in giardino. La bellezza di 10 persone. Gli coniugi hanno aperto la porta. E beh, che facciamo qua, la festa?
0: No, ma sì, forse è un momento di difficoltà del...
1: Ma tu apri la porta per andare in giardino e trovi una mongolfiera atterrata sul tuo giardino, dici, ehi, com'è questa storia?
0: Pensi se trovavi quattro buche, per dire, no? Che già Allora, continuando con la musica, cari amici e cari amiche, poi arriverà anche Loris Mann.

0: io ti capisco benissimo. Gianni, sei un pesce fuor d'acqua senza la Patrizia, te veramente fai avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro.
1: Ti ha fatto. Ma se sto qua fermo, ma che stai a dire?
0: Lascia fare, ti vedo, ti vedo. Prima mi hanno detto, guarda, c'hai il microfono in mano con le cuffie da annaffiare il giardino. Ma come annaffiare il giardino? No, vabbè, vabbè. Ma noi siamo fatti così, Gianni, l'ho fatto per scherzare, chiaramente. Se sta scherzando, se scherza. Detto questo, Boogeyman, arriva Boogeyman Orchestra. Poi il nostro Loris, ma se è già arrivato, se è già pronto, guarda, è già pronto. Sei veramente brutto, Loris. Cioè, no, veramente, per la tua età, veramente, non so come. Vabbè, allora, se siete pronti, sì. Però prima un brano e poi, naturalmente, la pillolina di Loris Marchi.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilavecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Woman in Chains è una celebre canzone dei Tears for Fears, pubblicata nel novembre del 1989 come secondo singolo dall'album The Seeds of Love. Il brano è noto per essere un potente inno femminista che affronta toni legati alla realtà degli abusi domestici e alla condizione della donna in una società patriarcale. Ci sono collaborazioni di spicco. La canzone, ad esempio, vede la partecipazione della cantante soul statunitense Oleta Adams, che condivide le parti vocali con Roland Orzabal. Orzabal la scoprì mentre cantava in un bar in un hotel a Kansas City e rimase così colpito da volerla coinvolgere nell'album. Tra i musicisti di eccezione, la batteria suonata da Phil Collins, che contribuì a dare un finale del brano, con un caratteristico crescendo drammatico. Oggi l'appuntamento è con Tears for Fears, Woman in Chains.

Il singolo è stato un successo internazionale, raggiungendo le top 40 in numerosi paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Francia, Italia e Paesi Bassi. Woman in Chains, Tears for Fears, perché la radio è il teatro della mente.

0: accendi termosifon, così dicono, dicono.
1: In estate?
0: Sì, sì.
1: Tutto sto freddo, senti.
0: Sì, sì. Ma deve essere la stanchezza, deve essere, guarda, o la veneranda età. Allora, grazie a Loris Marchi che ci ha dato la pillolina, arriva, fa la pillolina ed esce dalle
1: e
0: mani.
1: Scappa.
0: E scappa. Non è che capire perché faccia così, però comunque detto questo, grazie Loris, torno molto, i saluti perché abbiamo quasi finito un'altra puntata di Dolce di Celaio.

0: My Manic Cut is Real per Blue Magic, Stop to Star. Sentite che brani facevano nel 1975. No, vabbè, vabbè.
1: La vera musica, la vera musica.
0: Questa è da Atmosfera, questa è da Amore Mio, strappami le mutande.
1: Da tetta a tetta,
0: da, da tetta a tetta. Sì, è vero, ci sta, da tetta a tetta ci sta. Allora, a proposito di tette, cioè, no, nel senso buono, chiaramente. Hai una notizola, caro Gianni, perché mi hanno detto.
1: Sì, che non ne mancano mai. La redazione mi sta, come dire, sta fornendo di tutto e di più. Un commerciante, pensa, ha rischiato grosso per una disattenzione. La busta con le banconote è stata recuperata dopo due giorni di ricerche. Cosa è successo in pratica? Butta 7.000 euro in contanti nella spazzatura,
0: ma va.
1: Poi va dai carabinieri e dice: ho sbagliato, trovate quel camion dei rifiuti.
0: Certo.
1: Cioè, ma che sei rincoglionito? Come fa a buttare i soldi? Cioè,
0: no,
1: per fortuna poi hanno risolto che dopo due giorni hanno recuperato il denaro.
0: Ho capito, ma sei un coglione. Cioè, ti ho detto proprio così, fa male, fa male. Dai,
1: certo, cioè, che fa, scherzi.
0: Ma cioè, lui ha messo i soldi nello stesso, magari in un sacchetto uguale,
1: dei rifiuti, perché
0: uguale,
1: esatto,
0: magari per confondere, no? Ora esco fuori con 7.000 euro, mi rapiscono
1: e poi butta i soldi invece del, e a casa si è portato l'immondizia, sì, l'immagine apre, sì, poi sì, trova, ma che è qua,
0: ma sono così, ma veramente è un mondo fatto in quella maniera lì. Bene, la musica c'è, Brian, anche perché poi abbiamo finito, quasi.

0: uno dei tanti brani, come li chiamo io, goderecci di Brass Construction, anche questo in vinile. No? No? Brian, no? Questo CD? Ah, vabbè. Se lo dice lei, mi fido, insomma. Devo ringraziare chi ha curato la parte tecnica, perché finisce l'altra puntata di Dolce Alice Live. Brian Bellè, grazie di tutto, ragazzi. Un ringraziamento va naturalmente alla redazione, l'Alessandra Sassa Piccione, detta anche il Gabibbo Bianco. Mi sono la sono inventata ora questa qui.
1: Novità dell'ultima ora.
0: Un ringraziamento al sottoscritto, cioè a me, e poi naturalmente
1: ti ringrazio da solo
0: e poi non lo fa male nessuno, e poi un ringraziamento a Gianni che
1: grazie Max
0: ha condotto con il sottoscritto un'altra puntata carina, molto carina di Dolce Alice Live. Ciao a tutti, mi raccomando, fate i bravi, alla prossima, ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota

0: include trasferimento potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi domenica 10 maggio 2026. Il santo del giorno è San Giobbe, figura biblica, simbolo di fede e pazienza. Oggi nella storia, 1987. Il Napoli vince il suo primo scudetto. Per la prima volta nella storia una squadra del Sud conquista il campionato di Serie A. Una città intera esplose di gioia. E un certo Diego Armando Maradona era lì a guidarla. Un momento che andava oltre il calcio. Era il riscatto di un popolo intero. Nati oggi, 1899. Nasce Fred Astaire, ballerino e attore americano dalla grazia soprannaturale. Re indiscusso dei musical di Hollywood, ha trasformato il tip-tap in arte pura, lasciando un'eredità che nessun ballerino ha mai davvero eguagliato. 1960. Nasce Bono, voce e anima degli U2, una delle band rock più grandi della storia. Da Dublino ha conquistato il mondo intero, non solo con la musica, ma anche con il suo impegno civile e umanitario, che lo ha reso un simbolo ben oltre i palchi dei concerti. Curiosità del giorno. Lo sai che oggi è la festa della mamma? La ricorrenza nacque negli Stati Uniti grazie ad Anna Jarvis, che nel 1908 organizzò la prima celebrazione ufficiale, in memoria della propria madre. L'idea si diffuse rapidamente in tutto il mondo, e nel 1914 il presidente Wilson la dichiarò festa nazionale americana. In Italia si celebra la seconda domenica di maggio. Una data scelta non a caso. La primavera, con i suoi fiori e il suo calore, è il simbolo più naturale dell'amore materno. Buona festa a tutte le mamme! Pillola di buon umore. Quando ti fidi ciecamente di una persona, puoi ottenere due risultati: o una persona per la vita, o una lezione per la vita. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.

Bentrovati a Borghi e Sapori scoprendo l'Italia. Un saluto da Antonio Torretti e benvenuti ad un episodio speciale della nostra rubrica. Oggi lasceremo il passo, non parleremo di un borgo in particolare, non abbiamo degli ospiti a cui chiedere di un territorio nello specifico, ma affronteremo un viaggio

Un viaggio, dicevamo, di 20 regioni, ognuna delle quali espressa tramite un borgo, e noi cercheremo di farlo in 30 secondi per stuzzicare la curiosità, per cercare di incuriosire e eventualmente anche suggerire delle località per trascorrere un weekend, una vacanza o semplicemente per conoscere un borgo caratteristico di un'Italia meno conosciuta. Attraverseremo tutta l'Italia e, per non far torto a nessuno, ci andremo a attenere all'ordine alfabetico delle nostre regioni. Partiamo dall'Abruzzo e andiamo in provincia dell'Aquila, dove troviamo il borgo di Pesco Costanzo. Circa 1000 abitanti, un borgo d'alta quota dove l'eleganza delle architetture incontra i paesaggi stupendi della montagna. Centro storico conserva palazzi rinascimentali e barocchi perfettamente integrati nel paesaggio. La collegiata di Santa Maria del Colle domina con equilibrio il tessuto urbano. Le strade in pietra conducono a botteghe artigiane dove si tramandano tecniche antiche come il tombolo e il ferro battuto. È un luogo che unisce silenzio, arte e tradizione montana. Ci spostiamo in Basilicata. In provincia di Matera c'è Craco, un borgo disabitato, sospeso nel tempo, abbandonato ma ancora fortemente presente nell'immaginario collettivo. Le case in pietra si arrampicano su un colle argilloso creando una scenografia unica. Dal 1963 è completamente disabitato a causa di instabilità del terreno, oggi un simbolo di memoria e archeologia del paesaggio. Il suo silenzio assoluto è parte integrante del racconto. In provincia di Reggio Calabria esiste Pentidattilo. Sono circa 50 abitanti che lo abitano, un borgo scolpito nella roccia, dominato da una formazione naturale che ricorda una mano aperta. Le abitazioni sembrano fuse con la montagna. Oggi è in gran parte disabitato, ma conserva una forte identità simbolica. Al tramonto, la pietra cambia colore, creando un effetto scenografico naturale, un luogo di forte suggestione visiva. Ci spostiamo in campagna, più precisamente a Cetara, un borgo marinaro autentico della costiera amalfitana, abitato da circa 2000 abitanti, con case colorate che si affacciano sul mare e raccontano di una comunità legata fortemente alla pesca. Il porto è il cuore della vita quotidiana, la colatura di alici è il simbolo gastronomico di questa terra, un luogo dove il mare definisce identità e ritmo. Con 3500 abitanti in provincia di Piacenza troviamo Bobbio, un comune che si sviluppa lungo il fiume Trebbia, dominato dal ponte Gobbo. Il borgo conserva un centro storico legato all'abbazia di San Colombano. Le vie medievali creano delle atmosfere particolari, raccolte, storiche. La tradizione gastronomica arricchisce il territorio, un borgo dove natura e storia convivono perfettamente. Nel nostro viaggio di oggi arriviamo a Venzone, in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia. È un simbolo di rinascita dopo il terremoto del 1976. È un borgo abitato da 2000 abitanti, ricostruito pietra su pietra con grande precisione. Le mura medievali e il duomo raccontano una forte identità comunitaria. Ogni elemento architettonico è stato interamente recuperato. Un esempio di memoria e ricostruzione collettiva. Proseguiamo nel nostro viaggio e arriviamo nel Lazio, in provincia di Viterbo, a Vitorchiano, un borgo di 5000 abitanti costruito interamente in peperino, pietra vulcanica locale. Il borgo appare compatto e fortemente identitario. Le stradine conducono alla rocca medievale. L'architettura è profondamente legata al territorio. È un esempio forte di coerenza tra natura e costruzione. In Liguria, in provincia di Genova, approdiamo invece a Camogli,
un borgo verticale affacciato sul mare. Le case colorate creano un colpo d'occhio immediato. Il porto racconta una tradizione marinara ancora viva. Il castello della Dragonara domina il paesaggio, abitato da 5.000 persone, un luogo dove il mare è identità. In Lombardia, in provincia di Brescia, approdiamo a Monte Isola. Con i suoi 1.800 abitanti, Monte Isola è la più grande isola lacustre abitata d'Europa. Non ci sono automobili e tutto si muove lentamente. I borghi si affacciano sul lago d'Iseo, la vita quotidiana segue il ritmo dell'acqua. È un luogo di silenzio e di equilibrio naturale. Girovagando per l'Italia, arriviamo nelle Marche, in provincia di Fermo, e ci fermiamo a Torre di Palme. Circa 600 abitanti vivono questo borgo sospeso tra mare e collina. Le vie medievali sono strette in pietra, il panorama si apre sull'Adriatico e sui monti. Le chiese conservano opere storiche importanti, un borgo raccolto e panoramico da visitare. Ed ora in Molise, in provincia di Isernia, dove troviamo Agnone, un comune di 5.000 abitanti, un borgo storico ricco di tradizioni artigianali. Il centro conserva chiese e palazzi antichi, noto per la pontificia Fondelia Marinelli. Le botteghe raccontano ancora la cultura locale, un luogo dove la storia è ancora viva. Tornando in nord Italia, in Piemonte, in provincia di Torino, troviamo Ussò. Abitato da 200 persone, un piccolo borgo alpino decorato da murales. Ogni parete racconta scene di vita montana. Il paese è immerso nella natura. Il silenzio domina il paesaggio. Un borgo dove arte e montagna si incontrano. Scendendo a sud, nella mia Puglia, in provincia di Brindisi, a Cisternino, un comune di 11.000 abitanti e un borgo della Valle d'Itria. I vicoli creano un labirinto armonico. Le bracerie sono parte della tradizione locale. Non si può andare a Cisternino senza passarvi da una di queste. Il centro è vivo e identitario, un luogo dove estetica e sapore si fondono. Quasi in conclusione del nostro viaggio, andiamo sulla prima delle due isole del nostro paese, in Sardegna, in provincia di Sassari, a Castelsardo, con i suoi 5.000 abitanti e un borgo medievale sul mare, dove il castello domina il paesaggio. Le strade conservano identità storica, l'artigianato del cestino è ancora vivo, è un borgo tra storia e un panorama mozzafiato. Dalla Sardegna alla Sicilia, precisamente in provincia di Palermo, a Cefalù. Circa 13.000 abitanti vivono questo borgo, uno dei più noti della Sicilia. La cattedrale normanna domina il centro, le strade conducono al mare, la rocca offre una vista ampia, un luogo tra storia e turismo. In Toscana, in provincia di Siena, c'è il borgo di Monterigioni con i suoi 150 abitanti. Un borgo fortificato, medievale. Le mura e le torri lo rendono unico. Il centro è piccolo e raccolto. Il paesaggio è quello delle colline senesi, un simbolo della Toscana storica. In Trentino Alto Adige, nella provincia di Trento, troviamo il borgo di Molveno. Abitato da 1.100 abitanti circa, si affaccia sul lago alpino. Le acque cambiano colore durante il giorno. Il borgo è circondato dalle Dolomiti. L'architettura è tipica di montagna, un luogo di natura pura. E nella verde Umbria, in provincia di Perugia, arriviamo a Todi. Todi è una città storica abitata da circa 16.000 abitanti, costruita su livelli diversi. Piazza del Popolo è il centro principale. Le mura raccontano epoche diverse. Un borgo armonioso e compatto nello stesso tempo. Uno dei centri più equilibrati d'Italia. In Val d'Aosta, in provincia di Aosta, il borgo di Courmayeur. Circa 2.600 abitanti, il borgo alpino ai piedi del Monte Bianco, più conosciuto al mondo, unisce tradizione e turismo internazionale. Le strade sono eleganti e vive, la natura è protagonista assoluta, è un riferimento per la montagna di tutta Europa.
Arriviamo in Veneto per concludere il nostro viaggio, più precisamente in provincia di Venezia, a Burano, un'isola dai colori vivaci, abitata da 2800 persone. Ogni casa contribuisce al paesaggio unico, la tradizione del merletto ancora attiva, il borgo è legato alla pesca, uno dei simboli della laguna veneziana. 20 regioni, 20 borghi, un solo paese raccontato attraverso la sua forma più autentica. Questo è il primo dei nostri tour, mini tour, che attraversano tutta la nostra Italia in pochissimi secondi, dedicati a ogni borgo. L'Italia non è solo una mappa geografica, ma un insieme di voci, pietre, sapori, paesaggi che resistono nel tempo. Questo viaggio rapidissimo non esaurisce nulla, apre semmai nuove direzioni di ascolto. Perché ogni borgo, anche il più piccolo, contiene un pezzo di storia che continua a parlare. Io vi ringrazio di essere stati con noi a Borghi e Sapori Scoprendo l'Italia. Vi ricordo che il nostro è un appuntamento settimanale, che troverete tutte le nostre puntate andate in onda sulle emittenti che ci trasmettono sul portale di tutto.it, dove ci saranno anche curiosità e storie di borghi che non fanno ancora parte dei nostri appuntamenti settimanali. Vi ricordo che esiste una pagina Facebook, Borghi e Sapori, dove troverete tutte le curiosità, le variazioni di orario, le nuove tappe dei nostri viaggi e anche le emittenti che ci trasmettono sia dall'Italia che dall'estero. A me non rimane che ringraziarvi per l'attenzione con la quale ci seguite, augurarvi come sempre buon viaggio, e da Antonio Torretti è tutto. Un arrivederci alla prossima puntata, sempre con Borghi e Sapori, Scoprendo l'Italia.

0: Molly Malone, la voce è quella dell'indimenticata Sinéad O'Connor, un'interpretazione la sua stupenda con questa melodia dolce e le sue parole che evocano un'atmosfera di una Dublino medievale, no? Canzone che è diventata un inno alla cultura popolare irlandese, non a caso spesso questa canzone è eseguita durante le celebrazioni di San Patrizio, canzone che risuona attraverso le strade celebrando la storia e la vitalità di quell'Irlanda. E insomma, canzoni legate alle tradizioni celtiche, no? In particolar modo alla world music medievale, conosciuta anche in questo termine, dove suoni e tradizioni riecheggiano ancora ai giorni nostri, ed è sempre un piacere sentirli ripresi ovviamente in chiave moderna da artisti conosciuti e altri un po' meno. Quindi che ne dici, Franklin? Oggi ci faremo una passeggiata attraverso questo tipo di suoni, ovviamente non tralasceremo in nessun modo i grandi successi di questi ultimi 50 anni.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Di conseguenza oggi faremo il programma io e il DJ Franklin con un elmetto con le due corna a tipo vichingo, rigorosamente vestiti in questo modo, dai. Io sono Ernesto Gandini, DJ Franklin in regia, cominciamo con i Metallica.

in the Chair, pezzo dei Metallica reso celebre comunque dalle numerose interpretazioni nel corso degli anni, anch'esso è diventato praticamente un classico, no? Un classico irlandese amato da molti, con il suo ritmo coinvolgente che solo i Metallica, voglio dire, hanno saputo dare riportandolo un po' in chiave moderna. Siete all'interno di Pop Up Weekend, preparatevi perché tra poco partiremo per un viaggetto insieme a Jessica Donadio con il suo Globetrotter. Ora in arrivo c'è il Liga.

Resta con me, bambole di pezza, appunto, restate con noi che tra un attimo si parte con Globetrotter. Voi sapete che minuto più, minuto meno, quest'ora vi diamo dei consigli, no, per un viaggetto da fare insieme a Jessica Donadio. È lei la conduttrice di questo spazio, in questo caso è lei che si mette alla guida, no, e ci porta a visitare posti davvero belli, incantevoli, ricchi di storia e di tanto altro. E allora sentiamo oggi dove ci porta Jessica con il suo Globetrotter.

0: Globetrotter, appunti di viaggio.
1: In questo appuntamento di Globetrotter, insieme a me e Jessica Donadio, ce ne andiamo in Spagna e andiamo a parlare di Toledo, una piccolissima cittadina, anzi quasi un paesino della Spagna, nel cuore della Spagna, molto carino e caratteristico, e andiamo a dare qualche curiosità divertente. Un tempo Toledo era una città in cui cristiani, ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco in relativa armonia. Questa coesistenza ha portato a un ricco scambio culturale e allo sviluppo di uno stile architettonico unico. Per il suo significato storico, il centro di coesistenza tra religioni diverse, Toledo è spesso definita la città delle tre culture. Il famoso pittore greco, proprio El Greco, visse a Toledo per gran parte della sua vita e vi creò alcune delle sue opere più famose, tra cui La sepoltura del conte Orgaz e La vista di Toledo. Il Puente de San Martín è un ponte medievale che attraversa il fiume Tago, è una popolare attrazione turistica e offre una splendida vista sulla città. Toledo è famosa per il suo acciaio di alta qualità, utilizzata da secoli per la fabbricazione di spade e di altre armi. Infatti, se volete acquistare qualche ricordino, tra virgolette, e qualche souvenir, potete prendere una delle caratteristiche spade che vengono proprio costruite dai fabbri qui a Toledo. E Toledo è famosa appunto per questo. La Juderia, o quartiere ebraico, è un quartiere affascinante con strade strette e tortuose, sinagoghe anche storiche. Questa città vanta una lunga tradizione nella produzione di cioccolato e in città ci sono diverse cioccolaterie che offrono deliziosi prodotti. Toledo infine ospita diversi festival annuali, tra cui il Festival Internazionale della Musica e il Festival appunto delle Tre Culture.
2: Ma definire un paesino Toledo a me sembra un po' riduttivo, però magari posso sbagliarmi. La Toledo che conosco ha circa 90.000 abitanti. Comunque, a parte questo piccolo particolare, voglio dire, c'è cultura, c'è storia, c'è vita anche a Toledo, quindi grazie per i consigli che Jessica Donadio ci ha fornito in questo appuntamento di Globetrotter, che ritornerà puntuale come sempre il prossimo fine settimana. Tutti a Toledo? Andiamo!
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Decennio anni 80 vuol dire anche Smith, li abbiamo appena ascoltati con Ask, ma in quel decennio lì, il decennio anni 80, è tanta roba, dai, quanti fenomeni musicali ci ha regalato, un'immensità proprio, restando solo sui macrogeneri, pensate un po' quanta musica ci hanno dato. E poi la disco ancora esisteva in quel periodo, il metal degli anni 80 ha dato delle cose incredibili, cantautori italiani, internazionali, il fenomeno dark, il fenomeno new wave, il synth pop, il post punk, i New Romantics, ve li ricordate? I New Romantics, e anche la music house, la techno che prese piede sul finire appunto di quel decennio, e tanti altri. La musica elettronica, certo, giustamente il DJ Franklin me lo fa notare. Insomma, è stato un decennio davvero, davvero incredibile. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una band che ha caratterizzato sì e di molto anche gli anni 80, ma non solo. È ritornata da pochi giorni insieme a Nile Rodgers, un altro guru della musica mondiale. Sto parlando dei Duran Duran, questo è il loro nuovo pezzo, si intitola Free to Love.

Gli arrangiamenti a dir poco strapitosi, le canzoni uscivano così, cioè belle da morire. Poi lui, Tullio d'Episcopo, che oggi abbiamo ascoltato con Stop by On, è un personaggio davvero grandioso. Lui ha compiuto da poco 80 anni e lo spirito è ancora quello di un ragazzino. Se vi capita di incrociarlo ad un qualche concerto, andatelo a vedere perché davvero ne vale la pena. Ho menzionato i concerti, tra poco arriverà Jessica Donadio nella seconda ora e ve ne parlerà, ma io ve li suggerisco ugualmente. Due date dello stesso Tullio d'Episcopo: sarà il 15 maggio a Milano al Teatro Dal Verme, mentre ad ottobre, esattamente il 16, suonerà al Teatro Colosseo di Torino. Io ve l'ho buttata lì, al resto pensateci voi.

0: Noemi insieme a Carl Brave a chiudere con Macumba la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci facciamo una breve pausa e poi ritorniamo, quindi rimanete lì.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Pausa finita e ritorniamo ligi ligi al lavoro, sia il sottoscritto che il DJ Franklin che siede dall'altra parte in regia, che manovra tutti quei pulsantini, pulsantoni, levette e levettine. E beh, c'è tanta musica da ascoltare ancora, ce ne abbiamo ancora per un'oretta buona, dai. Cominciamo con un classico dei Pink Floyd, ma che bello.

Patti Smith, grande poetessa del rock, questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche le pietre, ma in pochi sanno però che nel 1971 fu una voce mancata per una band, quella dei Blue Oyster Cult. Loro sono di New York, lei si trovava là ed iniziò, diciamo, un rapporto di collaborazione con questa band, a tal punto che Patti Smith scrisse molte canzoni per loro. Poi un bel giorno pensarono di farle fare quel famoso provino come ruolo di cantante del gruppo e le dissero: ma sai Patti, potresti essere proprio tu la cantante della nostra band, cosa questa che poi non si realizzò mai alla fine. E da questa esperienza mancata ad essere la voce dei Blue Oyster Cult ne trasse invece qualcos'altro, cioè iniziò una relazione con il tastierista della band, Alan Lainell, ma cantante dei Blue Oyster Cult non ci diventò praticamente mai. In compenso, due anni più tardi formò una band chiamata Patti Smith Group, che durò poco più di un lustro, perché lei, insomma, era arrivata a un certo punto che pensava di ritirarsi dalla musica, poi però sappiamo tutti com'è andata. Siete all'interno di Papa Weekend, io sono Ernesto Gandini ed il prossimo che vi faccio sentire, e qua cambiamo decisamente genere, è firmato da Shania Twain, questa è That Don't Impress Me Much.

momento davvero dolce che ci hanno raccontato in musica due grandi nomi, Gianna Nannini e Pacifico. Questa era Tu che sei parte di me, ritrovati all'interno di Pop-Up Weekend. Allora, care amiche e cari amici, siete pronti per il 29 di maggio? Uno dice, che succede in quella data? Ci dobbiamo preoccupare? No, no, tranquilli, perché è una cosa bella questa. Esce il nuovo album di Paul McCartney, intitolato The Boys of Dungeon Lane. Sarà il suo 18° album da solista, disco che racconta la storia, no, prima dell'inizio della grande storia, di un'avventura, nel senso, un'avventura che ha caratterizzato il mondo della musica, un'avventura, un progetto chiamato Beatles. E il nuovo album di cui vi parlavo ha lanciato un singolo qualche settimana fa che ascoltiamo oggi all'interno di Pop-Up Weekend, è Days We Left Behind.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

1982, i Toto con Rosanna. Che band i Toto, veramente grandiosi. Se ascoltate bene questa canzone in cuffia, poi vi accorgete, no, che arrangiamento ha questo pezzo. È una cosa pazzesca, secondo me. C'è dentro di tutto. Tra le altre cose, il famoso assolo di chitarra che si sente nella canzone fu una cosa, diciamo, improvvisata, no, da Steve Lukather, che lo eseguì durante le prime prove, ma insomma fu così efficace da essere mantenuto poi nella registrazione finale, ed il risultato che ne venne fuori, insomma, fu una delle canzoni più emblematiche e amate degli anni Ottanta, un pilastro della carriera dei Toto. I Toto che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra pochissimo arriverà Jessica Donadio con la pagina dei concerti, ma prima che questo accada vi faccio sentire il nuovo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead.

0: Drop Day.
1: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro.
3: Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro.
2: Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano.
3: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
2: I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
3: Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-Up Weekend.

essere negli anni 60 ed invece siamo nel 1996, pezzo che era legato ad un film dell'epoca che portava lo stesso titolo della canzone. Erano The Wonders con The Thing You Do a concludere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per la vostra presenza massiccia anche in questo fine settimana con l'ascolto dei grandi successi. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, che di questo programma ha curato la parte tecnica.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, così percorriamo tutto quello che è successo in questi più o meno quasi 60 anni. Detto questo, direi che possiamo andare con appunto gli anni 60.
3: Esatto, partiamo da un artista degli anni 60 considerato uno dei cantanti e compositori di maggior successo del XX secolo ed una leggenda della musica. Ha scritto alcune delle canzoni più celebri e rappresentative degli anni 50 e 60. Il brano che andiamo ad ascoltare è del 1964, che presentò ad un festival di Sanremo con Ogni volta Polanca.

0: Abbiamo ascoltato Polanca con Ogni Volta e adesso passiamo il microfono a Marco
1: per un'altra bella canzone d'amore, questa volta insieme ad un grande della musica italiana, sì, magari un po' troppo snobbato dai più, però ragazzi, negli anni 60 e 70 ha davvero composto dei singoli importantissimi. Peppino Di Capri.
2: Pescatore.

0: Ditemi ragazzi, ma che cosa c'è di più bello di un amore vero? Lui è un grandissimo interprete delle canzoni d'amore. Lo abbiamo ritrovato quest'oggi con Un grande amore e niente più. Era Peppino Di Capri, dagli anni 70 agli anni 80.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare la band degli Stadio, che ha iniziato la sua carriera facendo da complesso a Lucio Dalla. E qui lo ascoltiamo con Acqua e Sapone, brano che ha fatto parte della colonna sonora dell'omonimo film di Carlo Verdone nel 1983.

0: Abbiamo ascoltato gli Stadio con Acqua e Sapone.
1: Ed ora da un gruppo ad una voce femminile che ci accompagna dagli anni 70. Anche lei, come tanti altri artisti del panorama musicale italiano, ci sta accompagnando da diversi decenni ed è sempre sulla breccia dell'onda. Stiamo parlando di Gianna Nannini con

0: La cantante rock regina del rock italiano. Stiamo parlando di Gianna Nannini. L'abbiamo ritrovata quest'oggi con questo singolo intitolato Bello Impossibile. Si narra che questa canzone lei l'abbia dedicata a Muammar Gheddafi, che all'epoca, adesso ormai purtroppo non c'è più da tanti anni, all'epoca era il Rais o il Ras della Libia e ha governato la Libia dal 1969 fino al 2011, se non vado errato. Bene ragazzi, prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni d'oggi. Adesso il microfono passa ad Angela per il pezzo degli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano che fu presentato ad un festival di Sanremo nel 2006. Il singolo fu il più venduto in Italia e fu certificato disco d'oro del paese. Loro sono i Zero Assoluto e il brano è Svegliarsi la mattina.

0: Abbiamo ascoltato Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina e ora passiamo ai giorni nostri.
1: I Zero Assoluto erano quelli che cantavano sottovoce, però ragazzi, di ragazze ne hanno fatte innamorare, di donne ne hanno fatte innamorare non so quante migliaia in Italia, e non solo in Italia, perché questa è una canzone che è andata benissimo anche nei paesi di lingua neolatina. Siamo arrivati alla conclusione, sì, perché abbiamo l'ultimo brano per quest'oggi. Siamo insieme ad un vero e proprio marziano della musica. Stiamo parlando di Caparezza, lo dice lui stesso: vengo dalla luna.

0: Si può dire tutto di questa canzone, ma che non le manchi la grinta, assolutamente no. Bella, grintosa, quello che ci voleva per darci la carica e completare il percorso delle nostre sei canzoni anche quest'oggi all'interno di Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri in sei canzoni, una per decennio. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao.
2: Game over.

Ciao amici, rieccoci insieme per una nuova ed entusiasmante puntata di Flashback Music Memories. In studio per voi Corrado Marescalco. Ci tuffiamo insieme nei favolosi anni 70, 80, 90, 2000 per rivivere ricordi indelebili. Si inizia via alla grande!

un grande sound targato Seal, Crazy 1990. È il singolo del cantante britannico, pubblicato il 10 settembre del 1990 come primo estratto dal primo long play in studio Seal, genere dance pop soul. E il suono amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: Grande successo per Mr. Sugar Fornaciari, Zucchero con You Make Me Feel Loved. 1990, il singolo del cantante italiano Emiliano, pubblicato nel 99 dalla Polydor con terzo estratto dal long play Blue Sugar. Genere prettamente rock elettronico. Abbiamo i saluti della nostra amica che ci ascolta dalla Spezia. Salutiamo Marta.
1: Buonasera, sono Marta, vorrei fare i miei saluti a tutti gli amici di Flashback Music Memories e in particolare un saluto all'amico Corrado Marescalco. Ciao!

0: Sicuramente un brano intramontabile per Nicoletta Strambelli, in arte Patti Pravo. Pensiero stupendo 1970 è una canzone scritta da Oscar Prudente e Ivano Fossati, che fu pubblicata nel marzo del 1978 come lato A del 45 giri Pensiero stupendo, il retro bello. E sempre lo stesso anno fu iscritta nell'album Miss Italia di Patti Pravo, genere prettamente pop, musica leggera italiana.
1: Di bisogno d'amore, meglio non dire.
0: La musica senza tempo, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Sicuramente un brano fantastico per i Supertramp, si chiama The Logical Song 1979. Brano incluso nell'on plane Breakfast in America. Brano musicale dei Supertramp, estratto come singolo appunto da quel fatidico long plane superbo. Genere pop progressivo, pop rock. La coppiata vincente Rick Davies and Roger.

0: Abbiamo il saluto del nostro amico Carmelo.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Marescalco. Una buona serata.

sicuramente un brano molto melodico per la grande voce di Cesare Cremonini. Si chiama Poetica, il singolo del cantautore italiano bolognese Cesare Cremonini, pubblicato il 3 novembre del 2017 come primo estratto dal sesto album in studio Possibili Scenari, genere prettamente pop.

Io vi ricordo il nostro contatto telefonico, il 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Musica senza tempo qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Ok amici, siamo arrivati alla musica rock, quella del gruppo degli U2 con la grande voce di Bono Vox. È il secondo singolo tratto da No Line on the Horizon, il 12° long play da studio del gruppo musicale irlandese U2. La canzone è introdotta da una sequenza elettronica per poi assumere un sound maggiormente rock. Inizialmente si sarebbe dovuta chiamare French Disco, ma poi durante le fasi di registrazione la band ha cambiato idea. Si chiama Magnificence, targato U2 2000.

caro saluto a te Corrado e tutti gli amici che ascoltano ogni settimana la buona musica di Flashback Music Memories. Ciao Corrado, buon ascolto a tutti.

Eccola qua la grande armonia, il grande sound di Claudio Baglioni, targato 1970, si chiama Solo. È un album di questo grande artista romano, pubblicato nel 1970. Settimo della sua carriera, genere pop, rock, jazz. Filo conduttore dell'intero disco è il tema della solitudine. È il pieno di grandi emozioni, quello che vi offre Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

La mitica voce graffiante, quella di Chris Martin, il grande leader dei Coldplay, si chiama Clocks 2000. Un disco del gruppo musicale britannico pubblicato il 2 aprile del 2000 come terzo estratto dal secondo album in studio A Rush of Blood to the Grid, genere rock alternativo, Coldplay.

Flashback Music Memories, io sono Jessica e un grande abbraccio a te Corrado, sempre in gamba, e complimenti per questo programma, appunto Flashback Music Memories. La musica è semplicemente molto piacevole. Un grande abbraccio, ciao.

mitico, mitico Vasco Rossi, Io no 1990. È il singolo di del mito vivente di Zocca, provincia di Modena, Vasco Rossi, uscito nell'estate del 98 come primo proveniente singolo, proveniente dall'album Canzoni per me. È stato pubblicato come 45 giri, inciso solo sul lato, con una foto in bianco e nero di Vasco Rossi, album Canzoni per me. Ruota Shuffle, ancora avanti con Flashback Music Memories con Corrado Menescalco in studio.

La voce superba è quella di Fish, il grande leader indiscusso dei Merillion, il grande successo del 1985, è Kelly, è il singolo del gruppo musicale britannico, appunto Merillion. Come primo estratto dal terzo long play in studio, Miss Blade, Child V, genere New Progressive.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

Sicuramente una voce inconfondibile, superba, Tiziano Ferro, La differenza tra me e te, 2000. Questo è un grande successo del 14 ottobre del 2000, come primo estratto dal quinto album in studio, L'amore è una cosa semplice, genere prettamente pop rock.

0: Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è.
1: E penso sia bellissimo.
2: Che Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Chi non ricorda questo grande successo degli anni 80 per Raffaele Rieflin in arte Raff? Si chiama Ti Pretendo. È un brano musicale di Raff che, oltre che interprete, ne è il compositore delle musiche assieme a Giancarlo Bigazzi, l'autrice unica del testo, e Gian Albini. Tutto tratto dal long plan, si chiama Cosa Resterà. Il grande sound, quell'amico di Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Allora amici, siamo arrivati fino al 1986, nel momento in cui arrivava la grande voce di Mark Hollins, inconfondibile, Talk Talk con Living in Another World. Il tutto tratto da Long Plane fantastico, con la collaborazione di Stevie Winwood, si chiama The Color of String. Noi amici abbiamo terminato, ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore con Flashback Music Memories. Da Corrado Menescalco è tutto, ciao, alla prossima, bye bye.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Partiti ufficialmente, amici. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento con Flipper. Abbiamo già tutto pronto, le nostre canzoni, le nostre notizie curiose. Il tutto ci terrà insieme o ci vedrà insieme per 60 minuti, a questo punto 59, perché un minuto ce lo siamo già giocato con le presentazioni. Allora non perdiamo in chiacchiere e andiamo con il primo di oggi, ok? 50% di musica italiana, 50% di musica internazionale. Si parte col bacino.

Il motivo di apertura di quest'oggi del nostro Flipper, amici, ci riporta ad un'estate di inizi anni 90, con il Francesco Baccini. Allora ragazzi, intanto abbiamo messo da parte anche il quinto mese di questo 2026. Quarto mese del 2026. Siamo entrati nel quinto, il mese di maggio, il mese delle rose, il mese del rosario, insomma, quello che ci porterà poi alla calda estate, perché le estati sono sempre calde, anche troppo per il sottoscritto, vabbè, ma non parliamo di questo. Tra poco invece daremo un'occhiata alle notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi, amici. Intanto vediamo di darci un po' una bella mossa con la dance degli anni 90 di Molella.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa Change del Molel, eh? All'inizio anni 90. Allora, adesso diamo un'occhiata agli argomenti delle nostre notizie curiose che abbiamo messo da parte. Come sempre sono molto succulente. Tra poco vi racconteremo di ladri di polli. Sì, sì, c'erano i ladri di biciclette, ma c'erano anche i ladri di polli. E qualcuno evidentemente c'è ancora ed è stato anche pizzicato. Tutto merito delle telecamere. E poi, naturalmente, dopo tanta tanta musica, ci saranno anche protagonisti due nonnini terribili in senso buono. E tra poco vi raccontiamo che cosa fanno, perché a 100 anni suonati c'è chi lavora ancora, 98 chi fa gli esercizi per tenersi in forma. Davvero bravi, bravi, bravi, bravi. Ed ora Gianna Nannini. Adesso siamo negli anni 80.

Ve l'ho voluta far ascoltare praticamente per intero, questa è la versione dell'album Abba Cub, i mitici Genesis. Allora, una volta quando uno era un criminale piuttosto scalcinato lo si diceva ruba galline, i classici ladri di polli. A quanto pare ci sono ancora. Nei giorni scorsi si è svolto un singolare processo a carico di un signore, un ex funzionario di banca di Caldogno, siamo in provincia di Cuneo, che nel dicembre del 2022, intorno alle 18, si sarebbe introdotto nel pollaio di un vicino di casa e gli avrebbe rubato un gallo, 4 galline e 8 pulcini, praticamente ha fatto piazza pulita, però sarebbe stato immortalato dalle telecamere che il vicino di casa aveva installato nel pollaio stesso. Lui ha sempre sostenuto di non c'entrarci nulla, in quanto aveva una mano malconcia, però ci sono dei testimoni che, giocando a carte con lui, hanno detto che in quel periodo la mano era assolutamente funzionante. Adesso si andrà a giugno per decidere la sentenza.

cui abbiamo incontrato una giovanissima Loredana Bertè. Questa era Fiabe, siamo praticamente a metà anni 70. Tutto questo accade nel nostro Flipper, appuntamento dedicato al 50% musica italiana, al 50% musica internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri. A proposito di anni 70, sentite un po' qua. Un po' di disco anni 70 insieme a Belfast dei Boney M.

Il giro di boa, ragazzi, lo abbiamo superato anche quest'oggi. Intanto ci siamo ascoltati questa Piramidi. Ora ci attende un pezzo internazionale, dopodiché cominceremo ad affrontare il tema dei nonnini terribili in senso buono, perché vi racconteremo di una signora austriaca di 98 anni che si tiene in allenamento. Non ci credete? Voi rimanete con noi e tra poco saprete di più.

seconda curiosità di oggi, amici, ci porta in Austria e qui conosciamo Ilse. È una signora di 98 anni che, pensate, che alla sua età 4 volte alla settimana va in palestra per tenersi in forma sia dal punto di vista della muscolatura che anche dal punto di vista dell'autonomia e dell'equilibrio. Quindi facendo esercizi specifici 4 volte alla settimana la signora si tiene perfettamente in forma, visto che vive da sola e quindi ha assolutamente bisogno di rimanere autonoma il più possibile. Ma tutto questo non accade da sempre. La signora ha iniziato ad allenarsi dopo la morte del marito, avvenuta a 60 anni, e in seguito ha avuto anche una brutta caduta che le ha provocato una rottura al femore. Ma a quanto pare è ancora in formissima. Complimenti, Ilse!

lo ricordate Kygo con questo motivo? Bene, se ve lo ricordate bene, altrimenti ve lo abbiamo fatto ricordare noi. Intanto ragazzi, noi siamo pronti tra poco, il tempo di ascoltarci il prossimo motivo per darvi la seconda curiosità inerente a nonnini terribili in senso buono, perché tra poco ragazzi ci sposteremo negli States per raccontarvi di un 102enne che lavora ancora, non ci credete? Voi rimanete con noi e tra poco conoscerete George Strausman da New York. Ed ora c'è Raff in arrivo con questo pezzo del 1995 intitolato Dentro i tuoi occhi.

0: Raff con Dentro i tuoi occhi ci ha portato a Long Island. Siamo a New York, ragazzi, e qui conosciamo George Strausman, un signore che nonostante i suoi 102 anni, sì, avete capito bene, 102 anni, lavora ancora ed è contentissimo di farlo. Pensate che è diventato una star dei social grazie alla nipote che posta sempre ciò che lui fa. Lavora nell'azienda di famiglia, in più frequenta anche due volte alla settimana un corso di ceramica per usare bene il tornio e praticamente lavorare appunto tutto ciò che insomma gira intorno a questo settore. Poi guida ancora la macchina, è attivissimo, insomma è diventato una vera e propria superstar, e lui dice che è contentissimo in quanto in questo modo si sente assolutamente giovane e ancora efficiente e attivo. Bravo George, continua così. Ed ora balliamo un po', dai.
1: You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can.

0: questa frizzante Baciami di Marcella, ragazzi, un pezzo degli anni 80, ci ha portato alla conclusione del nostro flipper. Ci siamo giocati già tutto, le nostre palline, le nostre notizie curiose. Quindi io vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi attendo alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.

0: Eh sì, amici, mentre gli altri si fermano, noi continuiamo, ci siamo sempre, ogni settimana sta la vista ritorna sulla vostra radio preferita, Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia, ma soprattutto voi lì pronti a seguirci per le prossime due ore, perché lo so che ogni settimana vi collegate allo stesso giorno, alla stessa ora sulla vostra radio preferita, e la domanda è: ma questa volta, ospiti di Jerry, chi ci sarà? Quale storia racconteremo? Quale esperienza di vita verrà condivisa con noi ascoltatori? Le domande che vi ponete sono tante, lo so, ma preparatevi perché quest'oggi ho un ospite veramente sfiziosa nella sua esperienza personale, professionale, penso che ci racconterà tante cose. Io ovviamente non so nulla da tradizione e adesso lei ce lo confermerà che non ci siamo mai messi d'accordo, ci siamo messi d'accordo, no?
1: No, assolutamente. No.
0: Ecco, quindi tu confermi, ma soprattutto prima di iniziare a parlare con te dobbiamo presentarti ai nostri amici in ascolto, quindi cara Cristina, benvenuta ad Hasta la Vista.
1: Grazie, ciao a tutti e grazie mille Jerry per avermi ospitata qui nel tuo bellissimo programma, sono
0: grazie.
1: Molto contenta.
0: Grazie a te di aver accettato l'invito, ci è voluto un po' di tempo perché hai una vita molto impegnata, piena di tante cose, trovare il giorno giusto e il momento giusto non è stato facile, però oggi in realtà sei qui negli studi di Hasta la Vista e quindi grazie. Allora Cristina, per iniziare un pochino a conoscerti, immagino un po' di emozione come sempre, c'è all'inizio del programma, ce l'ho io, ce l'ha Tom, ce l'hai anche tu come ospite, però è la tua prima volta in radio?
1: Esattamente.
0: Ah, quindi tu non hai mai parlato in radio?
1: No, direi di no, in radio no, podcast sì, altri mezzi di comunicazione sì, ma la radio effettivamente è la mia prima volta, sono vergine di radio.
0: Bene, allora sono emozionato all'idea di tenerti a battesimo in questo nuovo linguaggio, perché è una radio particolare quella che faremo quest'oggi, il linguaggio radiofonico è veramente particolare, tu sarai oltre che ospite co-conduttrice ufficiale e quindi ti chiedo, anche per farti conoscere un pochino i nostri amici in ascolto, se ti va di dirla età e provenienza.
1: Allora, io ho 33 anni andando verso i 34 purtroppo alla fine di giugno, infatti già mi dicono sei verso i 35, ho detto ragazzi no,
0: con calma.
1: Già mi è costato tantissimo ammettere di avere 33 anni l'anno scorso, ero convinta di aver compiuto 32, invece ne avevo 33, quindi lasciamo perdere.
0: Comincia già ad andare nella sottrazione,
1: sì,
0: comincia a toglierli.
1: Sì. Io penso che quest'anno mi fermo, è l'ultimo anno che faccio 34 anni, da ora in poi saranno 34 anni per sempre.
0: Se no direi 34 e A, 34 esatto. E B e C, capito? Comincio a mettere le lettere.
1: Iniziamo a letterarci. Sì. E poi invece vengo da Bari.
0: Okay.
1: Dal profondo sud, quasi profondissimo.
0: Bene, non diciamo subito agli amici in ascolto cosa fai nella vita, ma proviamo a dare un indizio senza svelarlo. Un indizio, decidi tu se è facile o difficile, per far vagamente intuire di cosa ti occupi nella vita.
1: Un indizio,
0: sì.
1: Vediamo un po'. Un indizio, forse potrei dire che mi occupo. Posso dare un grande campo, forse?
0: Sì.
1: Una comunicazione.
0: Ok, quindi comunicazione. Tu sei esperta di comunicazione, ma un certo tipo di comunicazione.
1: Un certo tipo, esattamente.
0: Ecco. Amici, rimanete incollati alla vostra radio preferita perché adesso parte il nostro viaggio odierno, ma a breve torniamo e vi sveliamo esattamente Cristina cosa fa con la comunicazione. Che dici Cristina, partiamo?
1: Andiamo!

0: vista.
1: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
2: Gerolamo.
1: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri e ciao.
2: Grazie, ciao, grazie bene. Mille.
0: Hasta la Vista.
3: Vabbè, lo chiedo sempre, lo chiedo anche a te questa volta, Cristina, lo sapevi che Jerry Scotti ha come nome di battesimo Virginio?
4: Assolutamente no.
3: No, non lo sa nessuno, questa cosa è divertente perché è una domanda che faccio sempre all'inizio del programma ed effettivamente la risposta non la conosce nessuno, però sicuramente sapevi che invece il mio nome di battesimo è Gerolamo, questo lo sapevi?
4: Neanche questo lo sapevo.
3: Vabbè, ma lo sai che sei come gli amici in ascolto, perché tu non sai determinate cose, loro non sanno niente di te, perché noi abbiamo dato un indizio in sigla su cosa fai nella vita, però esattamente non l'abbiamo svelata questa novità che ti riguarda, perché per gli ascoltatori è una novità, per te no, perché ti occupi di comunicazione. E adesso raccontiamo esattamente che forma di comunicazione e soprattutto da quanto tempo.
4: Ok, iniziamo da... volevo, diciamo, riguardire gli ascoltatori, che io sono un casino, ok? Quindi partiamo da questo. Preparatevi.
3: Definirti un casino è...
4: Bello, sedetevi pure, tranquilli, nel senso è una cosa un po' complicata. No, scherzo, non è complicata, però io da quando ero piccolina che ho sempre amato la comunicazione in tutte le sue forme, sì. A partire da quella proprio di diretta sotto forma di teatro, quindi andare a recitare in teatro, poi dalla recitazione sono passata al canto, ho fatto musical theater, quindi quello è proprio comunicazione. Io lo chiamo comunicazione perché molti dicono che performance, sì lo è, però è un modo per passare da dentro a fuori, comunicare un sentimento, comunicare qualsiasi anche un punto di vista. No?
3: Sì, sì.
4: Poi mi occupo di comunicazione perché lavoro anche nel public speaking.
3: Ok.
4: Quindi avendo visto, è lunga la mia storia.
3: Ma noi abbiamo tempo, eh? Anche perché ti ho fatto poi la domanda da quanto tempo tu ti occupi di comunicazione con queste varie sfaccettature, perché sono vari punti di vista.
4: Esatto, quindi se noi torniamo indietro, giriamo la bobina, arriviamo quando ero piccolina, fai conto, 14 anni inizio a studiare teatro, ai 18 inizio a lavorare nei teatri, inizio a fare tour, eccetera, eccetera, ai 23 mi rompo le scatole e decido di andarmene in Australia, lascio tutto e vado a vivere in Australia.
3: Qua dietro proprio,
4: sì. Cioè,
3: ma i tuoi studi sono stati incentrati su questo tipo di materie? Hai fatto scuole specifiche o hai fatto tutt'altro tipo di percorso formativo?
4: Tieni conto che io quando andavo a scuola facevo sia il liceo linguistico da una parte, perché sono una grandissima passione per le lingue, appunto comunicazione, sempre, e poi studiavo teatro, facevo accademia di teatro, quindi sempre dai 14 anni io facevo scuola, 8-14, giusto?
3: Sì.
4: E poi dalle 14.30 alle 22 Accademia di Teatro.
3: Mamma
4: quindi
3: mia, un impegno giornaliero costante, notevole.
4: Bellissimo. Non mi pento di un minuto di quelli che ho passato in Accademia, i compiti a casa, mi ricordo che facevo i compiti in Accademia.
3: Immagino. Però questa passione per il teatro a 14 anni, da dove nasce? Perché immagino uno a 14 anni magari ha altri pensieri in testa, altre ambizioni. Perché tu ti sei dedicata al teatro? Qual è stata la molla che ti ha proprio portata ad essere così interessata al teatro?
4: La verità è che io venivo dalla danza, io mi hanno sempre fatto fare danza da bambina. E il corpo difatti è la prima cosa che mi viene spontanea quando devo comunicare qualcosa. Però poi mi sono resa conto, sono andata a vedere un saggio di recitazione e ho capito che era quello che io volevo fare nella vita. Io volevo essere lì, volevo usare invece la voce. E ho capito che era la voce il mio strumento, più che il corpo. Il corpo è quella cosa istantanea, istintiva, scusami, più che istantanea, mentre la voce è quella cosa che va più nel profondo, che ci appartiene, che io posso elaborare come voglio.
3: Ok, quindi sentivi che la danza in qualche modo non ti appagava fino in fondo, era solo una parte, ma serviva qualcosa in più che hai scoperto poi con l'utilizzo della voce.
4: Sì, esattamente. Questo saggio di danza, di teatro è stato veramente tanto tanto bello che ho detto basta, mi iscrivo a teatro. Infatti andai poi il settembre successivo in accademia, in questa accademia di teatro di Bari, e parlai con il maestro, dissi: maestro, io vorrei iscrivermi. Mi fa: guarda, tu c'hai 14 anni, ma sei piccola per fare il piano accademico, maestro, per favore, io voglio provare, mi faccia provare. Insomma, mi fa: va bene, facciamo una cosa, ti faccio un'audizione.
3: Sì.
4: E decido. Mi fa l'audizione, poi prende i miei in disparte e gli dice: guardate, facciamo che vostra figlia fa teatro e lo fa con i grandi, non fa niente, perché comunque si vede che è molto appassionata, che è molto portata. E quindi ho iniziato un percorso, diciamo, ho un po' bruciato le tappe forse a 14 anni.
3: Ma soprattutto forse il maestro ha visto in te un talento, una certa predisposizione, una passione tale al punto da non dirti di no, perché magari ti avrebbe tarpata le ali. Invece tu hai forse dimostrato che in te c'era una grandissima passione che volevi portare avanti e l'età non ti ha spaventato.
4: No, difatti, assolutamente. Ma anzi, mi ha spronato poi a studiare di più, a studiare meglio a scuola, perché i miei mi dicevano: comunque l'accademia non era gratuita, purtroppo.
3: Certo, quindi pagamento, certo. Responsabilità, è chiaro. E l'hai fatto fino il teatro fino a
4: 18 anni, ti riconto, ho studiato fino a 18 anni. In tutto ciò, ovviamente, poi ho avuto anche, perché ho iniziato a cantare anche, ho avuto problemi alle corde vocali, perché mi era stato purtroppo, ho avuto un insegnante che non è riuscito a comunicarmi bene l'uso appropriato della voce.
3: Sì.
4: Mi sono venuti i cosiddetti noduli alle corde vocali, i polipetti.
3: Sì, sì.
4: E questo mi ha portato un attimo ad un piccolo stop, ma pensa che addirittura ho trovato dei medici terrificanti che mi hanno fatto una fibrolaringoscopia, credo che si chiama, e mi hanno detto: guardi, le sue corde vocali sono in una condizione tale che lei non potrà mai fare nessun lavoro con la recitazione, con comunque dove deve parlare, tanto meglio, ascolta, tieniti forte, si vada a lavorare in fabbrica.
3: No, come in fabbrica?
4: Ti giuro.
3: Ma come tutti gli anni di studio, investimenti, cose, a fabbrica.
4: In fabbrica, perché dice: così in fabbrica non deve parlare, deve magari scatolare, cioè, ma proprio mi ha detto così una dottoressa. Una dottoressa, una cos'era, tipo logopedista, una cosa, non mi ricordo esattamente qual era la sua. Ma io ci sono rimasta malissimo.
3: Ci credo.
4: Però quando sono uscita da quella visita ho detto a mia madre, io ero a pezzi, io ho detto: ma io non accetto questa cosa, e non accetto che le mie corde vocali non funzionino, non è possibile, perché io posso cantare, posso parlare. Quindi poi ovviamente mi sono rivolta, ho trovato un altro foniatra, sono andata a Ravenna, che noi, non so se sapete, in Italia abbiamo il più grande foniatra, uno dei più grandi foniatri, insomma, europeo, a livello europeo.
3: A Ravenna?
4: Sì, esattamente.
3: Allora guarda, facciamo una cosa, visto che l'approfondimento è necessario, il tempo a disposizione scorre velocemente, come vedi c'è l'omino dalla regia che mi fa segno che è finito il tempo. Amici, ripartiamo da Ravenna, perché questa storia merita di essere raccontata bene fino in fondo. Quindi pausa per voi e noi a breve torniamo. Hasta la vista, continua.

Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista. Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry.

0: come sempre, amici, tutta la musica del momento mandata in onda dal nostro amico Tommy in regia. Però tranquilla Cristina, perché la tua musica, anzi le tue scelte musicali, avremo modo di ascoltarle tra un pochino, perché la prossima sequenza musicale sarà proprio caratterizzata dai tuoi gusti musicali, quindi ti racconterai ai nostri amici in ascolto anche attraverso le tue scelte musicali. Ma torniamo al racconto che ti riguarda. Noi abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto con questo viaggio a Ravenna.
1: Sì.
0: Che per te è stato veramente la salvezza, potremmo dire. Sì,
1: sì, da questo foniatra che finalmente mi ha visitata, fra l'altro con degli arnesi anche un po' più moderni rispetto a quelli che avevamo giù in Puglia, a Bari, e che mi ha detto: guarda che in realtà le tue corde stanno bene, non ti preoccupare, siccome sei donna, fra l'altro hai la grandissima, non voglio dire una forma, una cosa, una parte del nostro corpo, però chiamiamola fortuna,
0: fortuna,
1: ecco, bravissimo.
0: Fortuna con la C.
1: Esatto, ecco. Bravissimo, che finisce con la O. E sì. Di essendo donna, che questo tuo problema, che ha le corde vocali, si auto risolve da solo. Ma come lo risolvi? Con il silenzio. Quindi mi ha detto: tu per 6 mesi devi fare quasi mutismo, puoi solo sussurrare, però per 6 mesi l'unico modo per curarti le corde vocali e non farti l'operazione è fare silenzio. Quindi io per 6 mesi, poi di fatti ho imparato anche a fischiare. Ah. A fare, sai, quei fischi, ora non lo faccio in radio perché sennò si sfondano tutti gli orecchi.
0: No, se, dai, a conferma, adesso l'hai detto, a conferma che lo sai fare, botte tutto.
1: Una roba, la faccio soft.
0: Dai.
1: Aspetta. Una cosa del
0: proprio
1: genere.
0: Tipo alla pecorara, insomma.
1: Esattamente, oppure quel...
0: No, che spettacolo.
1: Quindi perché...
0: No, perché uno poi dice le cose, viene il dubbio, ma è vero o non è vero? È vero, amici, l'avete sentito, è vero, non è un effetto sonoro, ma è proprio reale.
1: Ma poi per come mi senti parlare, no? Sai che io parlo a raffica, che sono veloce quando parlo, eccetera, eccetera. Tu immaginati 6 mesi a me farmi fare silenzio.
0: Mamma mia, cioè, è stata una sofferenza.
1: La frustrazione, però ho imparato anche che a volte non serve parlare. Tante volte ci sono delle cose che puoi non dire, proprio piatto sprecato. Quindi mi sono serviti molto quei 6 mesi.
0: Beh, sicuramente hai rigenerato le corde vocali, ma avrai anche imparato una comunicazione magari più gestuale, più la mimica, perché in qualche modo avrai dovuto trovare delle strategie per farti capire, preservando il più possibile le corde vocali.
1: Esattamente, anche il solo fatto di avvicinarmi di più alle persone per parlare, perché comunque dovevo sussurrare, non potevo gridare. Quindi è stata un'esperienza molto molto interessante. Ovviamente non ti nascondo che l'insicurezza nel tornare a cantare, quando poi sono passati quei 6 mesi, il dottore mi ha detto: ok, hai fatto gli esercizi, hai fatto tutto, brava, sei pronta, torna a cantare. Io sono arrivata lì e dicono: mi portano davanti ad uno stage, perché ho una mia maestra che seguo da anni, che è una grandissima musical theater performer che sta a Parigi, che si chiama, posso fare il nome?
0: Certo, devi.
1: Si chiama Maria Laura Baccarini.
0: Bene, la salutiamo e la ringraziamo, perché è stata veramente preziosa per te.
1: Il mio super cuore, Maria Laura.
0: Tuttora la segui da un punto di vista di formazione.
1: Sì,
0: ottimo, ottimo.
1: Sì, sì, quando posso, sì, anche se, ripeto, adesso è a Parigi, però ogni tanto viene a Roma e la becco sempre quando c'è, perché... è proprio linfa vitale.
0: Bene.
1: E lei, io sono arrivata da lei, mi fa: adesso canta. E io no, non sapevo più dove mettere le note, perché ero insicura, perché mi avevano insegnato a cantare in maniera sbagliata, usando la gola invece di usare bene il diaframma. Esatto. Quindi ho detto: adesso come si canta? Non lo so più fare, io non ho più le note. Non mi uscivano, finché lei non mi ha messo un boa addosso. Mi ha fatto sedere su una sedia al contrario e mi ha fatto divaricare le gambe su questa sedia con questo boa e mi ha detto: tu adesso canta come se fossi una vecchia.
0: Sì.
1: Di quelli nightclub sporchi, sai, quelli che c'hanno, quei nightclub dove ci sono quelle signore tutte truccate,
0: sì,
1: anziane,
0: sì, sì,
1: nelle bettole, che ha questa sigaretta in mano e sta raccontando della sua vita perché non gliene frega niente. Mi ha fatto fare questo esercizio di improvvisazione, ti giuro che nel momento in cui io mi sono proprio lasciata andare, perché non me ne fregava niente, non ci ho più pensato ai miei limiti,
0: sì,
1: mi è uscita la voce

0: di nuovo.
1: Straordinario, vedi, vedi perché io volevo che tu raccontassi, perché questo sembra banale, ma questa cosa che hai detto è fondamentale. Cioè, non ti sei preoccupata dei limiti, sei stata te stessa, ti mm-hmm. sei dimenticata ed è uscita la tua vera essenza, quindi sei riuscita a tirare fuori quello che la maestra aveva visto in te.
0: Esatto, è quello che avevo dentro io, cioè c'era, era lì, era solamente che non mi ricordavo più come tirarlo fuori.
1: Sì.
0: E adesso invece da quel momento in poi ho ripreso a cantare, ho ripreso confidenza, ho ripreso insomma la mia voce in mano, tra virgolette, mm-hmm. e da allora la voce è stato il minimo comune denominatore di tutta la mia vita.
1: Bene, questo accadeva a che età?
0: Avevo 17 anni.
1: Caspita, quindi anche in un'età particolare, l'adolescenza, insomma, sì, anche la maggiore età, eccetera, eccetera. E quello secondo me è stato il punto di svolta, perché le situazioni pregresse non ti hanno comunque inibita nel volerci ugualmente provare a realizzare il tuo percorso, il tuo desiderio, vista anche le situazioni che raccontavi prima, e da allora ti è veramente cambiata la vita.
0: Tantissimo, quindi, tantissimo. Pensa che poi mi ricordo che ho ricominciato le lezioni di canto con un'altra maestra, giuro, Stella Antonacci, anche lei la saluto, che ci, se, ed è in Francia lei, anche lei.
1: Oh, ma tutta in Francia, ma
0: ragazzi,
1: perché?
0: Parliamo, meglio non entrare.
1: Ah, perché in Francia forse c'è più considerazione di queste figure professionali.
0: Sì,
1: ah, ecco, l'ho detto io, l'ho detto io. Okay.
0: Vabbè, grazie.
1: È così. Ma a parte che c'è la fuga di cervelli in generale all'estero per tante competenze, però non pensavo che anche su questo all'estero ci fosse molta più attenzione e valorizzazione.
0: Vabbè. E tanto più lavoro. Vabbè, in ogni caso, ho cominciato con lei queste lezioni di canto finché non è uscita un'audizione qui a Roma proprio. Sì. E al Teatro Sistina, e io dico: guarda Ross, io vorrei andarci. Mi fa: ma tu non sei pronta ancora, stai ancora studiando? Faccio: no, guarda, sento che comunque lo voglio fare, tanto non mi prenderanno mai. Alla fine mi hanno presa.
1: Hai visto? Anche lì il sabotaggio invece.
0: Invece sì, invece non ero pronta, però lo sono diventata. Quindi mi hanno presa, sono venuta qui a Roma, sono stata a Teatro Sistina, è stata un'esperienza molto bella, ho conosciuto tanta bella gente. E poi ho continuato a lavorare, mi stavo preparando per spostarmi a New York, perché il mio sogno di sempre e andare a vivere a New York.
1: Ok. Quindi esibirti nei teatri di New York,
0: Broadway.
1: Musical. Ah, ok, perfetto.
0: Esatto.
1: Fermiamoci a Broadway, perché da qui ripartiremo nel talk successivo. Ma adesso i brani del passato, i primi due che ti sono stati chiesti, colonna sonora e poi quello del passato. E la motivazione la diamo dopo. A te il piacere.
0: Va bene. Allora, il primo brano è un brano da Amélie, che è un film, Il favoloso mondo di Amélie, di Ian Tiersen, e si chiama, non so se lo so pronunciare bene, Content du notre été.
1: Okay.
0: E il secondo è Chica Chica Boom Chic di Carmen Miranda.
1: Li ascoltiamo e dopo spieghiamo il perché di questa scelta musicale.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: Straordinaria scelta musicale quest'oggi, Cristina, complimenti. Io ho visto Tom della regia che se la rideva.
1: Shakera i suoi braccia, le sue braccia, i suoi ormi, come si dice, non vive veramente, perché questa canzone ti deve proprio shakerare il corpo.
0: È vero, è vero. Guarda, devo dire che è la prima volta che la mandiamo in onda, che è un brano degli anni 40, quindi insomma anche rigorosamente in vinile, si è sentito il fruscio bellissimo. Hai fatto una scelta veramente molto particolare, molto curiosa, e dobbiamo raccontarla ai nostri amici in ascolto, perché io non so le motivazioni che ti hanno spinto a decidere di selezionare questi due brani. Poi ce ne sarà un altro che arriverà tra un po', ma intanto parliamone. Perché?
1: Parliamo, allora, iniziamo dall'ultimo, questo qua di Carmen Miranda. Carmen Miranda è una performer, era una performer stupenda, meravigliosa, e adoro il fatto che facesse canzoni davvero di intrattenimento, puro intrattenimento. E se, se si vanno anche a consultare i video, i repertori storici che ci sono, lei era famosa perché portava questi costumi coloratissimi, e tra l'altro cantava in portoghese, quindi introducendo anche questa lingua a livello internazionale. Ma è stata una cosa, è veramente un interno interprete stupenda che purtroppo la gente non ricorda al giorno d'oggi.
0: Infatti.
1: Io non la conoscevo, penso l'ho scoperto. Ho scoperto che esiste Carmen Miranda quando stavo lavorando in Svezia ad un evento di danza, di musica swing. E questo maestro Leonard ha messo, era un talk nella library, e stava dicendo: no, perché c'è Carmen Miranda? E vedo questo video di The Lady with the Tutti Frutti Hat, che è praticamente un video dove tu la vedi e c'ha sto cappello con le banane.
0: No!
1: Ed è un video pieno di banane, sono banane giganti. Invito gli ascoltatori a cercarlo, The Lady with the Tutti Frutti Hat. Vi fate un sacco di risate.
0: Straordinaria. E secondo me un po' tu ti ispiri a lei per quello che oggi vuoi essere da un punto di vista artistico, perché parlavamo di performer, insomma, tu ti identifichi molto in questo personaggio.
1: Ma perché prendersi troppo sul serio, sai, ci sono molti che no, io questa cosa non la faccio, io sono per siamo sul palcoscenico, ci divertiamo, il nostro lavoro è l'intrattenimento, e stare bene anche noi, essere bambini, essere, giocare con noi stessi, quindi perché no, perché non divertirci e far divertire, ma senza troppe barriere, insomma,
0: senza troppe inibizioni mentali.
1: Bravissimo.
0: Senza troppe bip mentali, insomma. Ci siamo capiti.
1: Esattamente.
0: E vabbè, quindi quest'artista in qualche modo ce l'hai fatta anche conoscere attraverso le tue scelte musicali, visto che è stato comunque un brano che in qualche modo ti racconta, ti rappresenta, ma non è l'unica scelta, perché all'inizio tu ne hai fatto un'altra, che mi stavi accennando a microfoni spenti, e tu ferma lì, ne parliamo a microfoni aperti.
1: No spoiler.
0: Esatto.
1: Allora, il brano di Amélie che ho scelto, del favoloso mondo di Amélie, di Jan Tiersen, che è un grandissimo compositore, l'ho scelto perché Amélie è, a parte il mio film preferito,
0: non avevo dubbi, guarda, conoscendoti fin qui mi è venuto il sospetto che potesse essere veramente il tuo film preferito.
1: È stupendo, la narrazione di Amélie è fatta in una maniera magistrale, e quando si parla di ogni personaggio te lo presenta con tre, ad Amélie piace, ad Amélie non piace, quindi ti dà tre cose che ti fanno capire il personaggio. È una cosa veramente, perché fa parte anche del lavoro che facciamo noi attori, no?
0: Sì.
1: Quando ci approcciamo ad un personaggio, non è che tu c'hai il personaggio e dici: ah, mi chiamo Natalia, ho 45 anni e sono originaria della Russia e sono stanca. Non è questo il personaggio. Ci sono tante cose, quindi Amélie è come se ti introduce anche al lavoro che facciamo noi attori in parte. E fra l'altro la musica mi piace tantissimo. Stranamente tu dici, tu che, non l'ho ancora detto che cosa, questo, faccio un piccolo spoiler.
0: Vai.
1: Io sono anche cantante, ve l'ho detto prima, quindi uso, lavoro anche come cantante, nel senso l'ho studiato ma lo faccio. E perché una cantante sceglie un brano senza parole? Perché alla fine lasciare che la musica ti trasporti in un altro ambiente, senza necessariamente avere una voce che ti condiziona, ti apre tantissimo di più quello che è la tua creatività. Quindi io penso che quando c'è musica solo strumentale, mi si apre ancora di più un mondo di colori all'interno di me stessa.
0: Interessantissima riflessione, perché alla fine va bene la voce, ma tu hai sperimentato quel periodo di silenzio, quindi probabilmente in quel periodo di silenzio anche l'attenzione ai suoni al di là della voce è stata una scoperta importante per te, quindi forse questa attenzione alle sonorità fatte di musica per il pensiero proprio specifico sui colori. Bella questa cosa che hai detto,
1: bellissimo anche questo insight che mi hai appena dato, perché non ci avevo mai pensato.
0: Secondo me in quel periodo di assenza di voce il suono che comunque era presente intorno a te ti avrà forse in qualche modo catturata di più un'attenzione, una percezione, è un esplorare una parte di te dormiente, che in quel periodo il suono è stato comunque significativo, perché l'abbiamo detto, sei una persona molto curiosa, hai fatto tante esperienze, tra un po' continueremo a parlarne, e secondo me ogni linguaggio, per questo ci tenevo ad averti ospite qui in trasmissione, ogni linguaggio nuovo è un'occasione per te di sperimentarti.
1: Tantissimo.
0: E anche la riflessione che hai fatto sul film è molto molto bella. Non so se c'è altro da dire sul film.
1: No, in realtà penso che siamo lì. Ah, l'ultima cosa di questa canzone di Amélie è che per qualche motivo continuo, in determinati momenti della mia vita me la ritrovo. Cioè magari sono, che ne so, su un pontile, a un certo punto mettono questa canzone, no? Piuttosto che un pianista di strada la suona. Quindi, non lo so, un minimo comune denominatore. E quando ascolto questa canzone so che sono al posto giusto al momento giusto.
0: Bellissima, allora è la colonna sonora della tua vita in un certo senso. Boh, non voglio dire che tu sia lì, però potremmo veramente utilizzare questo brano come colonna sonora del tuo percorso di vita, perché quello che hai detto, ti senti nel posto giusto al momento giusto, parte da sola la colonna sonora, cioè è pura magia.
1: Sì, assolutamente. Pensa che mi è successo, l'ultima volta che mi è successo è stato l'anno scorso in Perù.
0: Sì.
1: E stavo, io l'anno scorso, pazza totale, ho preso un volo di sola andata in Colombia, poi da lì mi sono girata un po' in Latino America per 2 mesi.
0: Ah, e... cioè volo solo andata?
1: Sì, solo andata.
0: Non sapevi se saresti tornata?
1: No, non avevo grande, ho detto quando torno, quando mi pare, insomma. E ho preso questo volo, poi avevo in Colombia il matrimonio della mia migliore amica, che è colombiana.
0: Sì.
1: E poi dopo questo matrimonio ho detto, boh, sono sciolta, libera.
0: Ok. E lì hai sentito questo brano?
1: In Perù, mentre ero in Perù in vacanza ed stavo visitando questa montagna, questa roba super idillica.
0: Guarda, facciamo una cosa, ti fermo lì sulla montagna, perché come vedi Tom mi fa segno della regia, allora ripartiamo con la montagna e poi dalla montagna andiamo a New York.
1: Heidi.
0: Ok, fantastico.

0: hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
3: Allora, cosa dire?
4: Innanzitutto salutiamo Jerry.
3: Jerry, assolutamente l'amico Jerry.
5: E poi a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista.
3: Hasta luego.
5: Hasta luego.
3: Hasta la vittoria sempre.
5: Sempre. Hasta il buon numero.
3: E salto con l'asta.
5: Un grande saluto da Franz.
3: E anche da Ale.
5: Adesso ci mischiamo, quindi da
3: Franz.
5: E poi anche da Ale.
4: Hasta la Vista.
3: Ciao Jerry.
4: Sempre, ciao Jerry.

0: Beh, in un ipotetico viaggio in montagna, magari su una bella macchina particolare, ascoltare un brano di questo tipo, insomma, accompagna volentieri il viaggio, ma in questo caso il viaggio lo facciamo con il racconto di Cristina, che ci hai lasciato proprio con il pensiero di che cosa è successo in quella montagna, nel lontano... Dove eri? In quel luogo ti trovavi? Lontano?
1: Perù!
0: Perù! Mamma mia, fin laggiù, in Perù. Quindi in questa montagna del Perù, cosa è successo?
1: Sentiamo questa musica, la colonna sonora, e dico: allora sono esattamente nel posto giusto, al momento giusto, mi sono sentita, ho respirato e mi sono sentita a casa. E come sempre quando viaggio, fra l'altro, c'ho sempre questi momenti di grande connessione con il luogo che poi mi fanno rimanere la saudade, non so se sì, insomma, quella cosa, quella sensazione che poi dopo, quando torni a casa, quello che tu chiami casa, a un certo punto ti viene questa memoria, ti sovviene questo, non so, un suono, un odore, un'immagine, qualcosa. Per me di solito sono o profumi o suoni che mi fanno ricordare e mi ritrasportano esattamente in quel posto. Quindi io adesso, se ci penso, quando riascolto quella canzone mi riporta in tutti i posti dove
0: l'hai ascoltata.
1: Esattamente.
0: E ti faccio una domanda, poi andiamo a New York. Abbiamo già un volo prenotato per New York, in questo caso andata e ritorno, perché quello di prima invece era solo andata. Da cosa nasce questa tua attitudine, questa tua particolarità, quella di riuscire a viverti in profondità, con intensità, l'emozione del momento, il famoso qui e ora, per poi riuscire a riviverlo quando una sensazione esterna a te, un brano, un profumo, qualcosa ti riporta in quel clima emotivo?
1: Domanda molto interessante.
0: Perché secondo me, ti do qualche secondo per pensarci, per quello che ho capito di te fin qui, conoscendo la tua storia, ascoltandola con gli amici in questo momento collegati alla radio, sei una persona che ti sei messa tante volte in gioco, in discussione, il teatro, quindi chi fa teatro lo sa bene, lavori sulle tue emozioni, impari ad ascoltarle, le tue emozioni, per metterle a servizio del personaggio. La danza, quindi lavoro con il corpo, quindi essere in contatto, la voce, abbiamo detto tutto il percorso che hai fatto fin qui, e non solo, che altre cose le diremo stata facendo, quindi forse queste varie discipline ti hanno aperto delle chiavi, ti hanno dato delle chiavi, hanno aperto delle serrature in te di percezione di un lato emotivo.
1: Anche.
0: Credo, non lo so, questa è una mia interpretazione.
1: Il teatro mi ha aperto tantissimo la mente, tantissimo, in maniera forse anche troppo. Se lo chiede mia madre, ti dice: basta, per favore, te prego, ogni volta mi chiami, mamma, sto andando in Indonesia a vivere. Capisci? Quindi diciamo che è una... il teatro sì, ti aiuta tanto. Per me anche un altro fattore che mi ha aiutato tantissimo sono veramente le lingue, che mi hanno dato questa grande curiosità, e il capire una lingua e capire la cultura. Quando io sono in un posto mi immergo completamente nel posto e cerco di comprendere il loro slang, e
0: usi, costumi, abitudini,
1: okay. Cibo anche tantissimo,
0: certo.
1: E il fatto del, probabilmente la questione del teatro, del qui e ora, ha molto, c'entra molto con il discorso, perché il teatro è qui e ora, cioè o ti esci, non hai soluzioni,
0: certo.
1: Non è che ti può venire, come mi è capitato, sicuramente qualcuno di voi degli ascoltatori, anche non so se anche a te Jerry, mentre fai i tuoi programmi radio, magari ogni tanto ti viene il blank, no? E dico: mio Dio, che stavo dicendo?
0: Quante volte, capire con Tom certe discussioni a microfoni spenti,
1: che ti dici: oddio, adesso muoio, no? E ti senti morire, ti senti che si è aperto un tombino e stai cadendo, stai sprofondando, oppure ti senti nelle sabbie mobili e dici: aiuto, mi prego, qualcuno venga con la sua mano a tirarmi fuori. Il teatro ti insegna che appunto o te la cavi o te la cavi, perché non è che puoi dire: aspettate un attimo, ricominciamo, devi show must go on, come ci insegnava anche il grande Freddy. E quindi questo mi ha portato anche al godermi il momento, perché quando poi magari c'è un errore, perché noi ne facciamo anche nella vita, tendiamo a maledirci per questa cosa, oh mio Dio, ho sbagliato. Invece quando sbaglio, succede qualcosa che non prevedevamo, è proprio quella l'occasione per avere un vantaggio, per imparare qualcosa di nuovo.
0: Vero.
1: E non si... Le migliori cose sono successe proprio perché magari era successa una cosa brutta prima.
0: Sì, è vero. Imparare dall'errore, facendolo diventare un'occasione di crescita e non un limite o un giudizio o una mancanza, una privazione. Ma è un po' quello che ti è successo proprio nella vita, quando ti hanno detto che, insomma, dovevi fermarti con la possibilità di cantare, e tu, quella cosa che ti è stata detta non è stata un limite, ho detto sai che c'è, troviamo un'altra strada, e infatti la strada l'hai trovata e ne hai fatta tanta di strada per arrivare fin qui. La prendiamo leggermente larga, abbiamo lasciato prima gli ascoltatori con questa esperienza di New York.
1: Volevo tantissimo andare a New York, mi stavo preparando per andare a New York.
0: Ma non ci sei andata poi?
1: Più o meno, nel senso che in quel momento lì che ci volevo andare, ero pronta con il mio migliore amico, dovevamo andare insieme, sempre grazie a Maria Laura Baccarini che ci spingeva tantissimo ad andare, perché lei ha lavorato a Broadway, quindi diceva ragazzi provateci. Ovviamente io poco prima vado a fare uno stage con questo maestro americano, e cado nel cercare di fare una sforbiciata, mi proprio cado di schiena a terra facendo un bel tonfo.
0: Aia.
1: E siccome però io sono Rambo, ho continuato a camminarci sopra, ho continuato a farci cose, certo,
0: per quello che diciamo prima, a te non ti ferma nessuno,
1: ma manco morta. Ecco, guarda, ecco. Poi però ovviamente sono arrivata 2 mesi dopo da questo incidente che non camminavo più praticamente, quindi ho fatto poi i dovuti controlli e mi ero effettivamente, si erano rotte due vertebre, quindi ho dovuto poi, non sono più potuta partire in America, perché immaginatevi farsi l'assicurazione sanitaria in America con un problema preesistente, no. Non ci arrivavo, quindi ho detto allora facciamo così, resto qui in Italia, mi preparo, faccio spettacoli, faccio cose, e quando starò meglio andrò in America. Passa un anno, passano 2 anni e sono ancora in Italia, perché ancora mi stavo riprendendo, perché comunque la ripresa da 2 vertebre rotte comunque è stata abbastanza lenta, certo, per varie cose, vari motivi, finché poi un giorno vado a lavorare, pensate, stavo lavorando ai matrimoni, i famosi la caschetta di prosciutto, come dicono. I testimoni si avvicinano agli sposi, prego.
0: Sì.
1: E quindi vedi che bello il mio accento,
0: è bello, infatti
1: vai. Come carino. E quindi stavo lavorando ai matrimoni, all'epoca facevo sia cantante che addirittura i balli di gruppo.
0: No, vabbè,
1: galli.
0: Allora guarda, ci fermiamo sui balli di gruppo, perché questa cosa la dobbiamo approfondire, ormai hai capito come funziona, nel talk successivo. Allora ti cedo il microfono, cosa facciamo adesso? A te, vai.
1: Mettiamo una musica.

0: Vedi, quando parli di Tom, giustamente noi ci siamo distratti, amici, perché non lo sapete, ma microfoni spenti parliamo di tutt'altro rispetto a quello che ovviamente è la trasmissione. E infatti Tom mi fa, ma dato che andai in onda, sì, ok, va bene, ma perché lui è disgraziato, ce lo dice sempre all'ultimo, perché ci dovete stare sul pezzo, perché lui sta sul pezzo. Sì, noi ci stiamo sul pezzo, ma sui cavoli nostri, va bene, comunque siamo ovviamente in diretta.
1: Siamo sul pezzo di pizza.
0: Esatto, esatto, mamma mia che fame a quest'ora poi. Comunque, tornando invece ai matrimoni, che era l'argomento, perché poi
1: all'amore e la colita.
0: Esatto, tu per un periodo hai sperimentato anche quest'altra forma di animazione.
1: Sì, sì, sì, okay. Grandi forme di anche vari animali che si aggirano ai matrimoni, diciamo.
0: I soggetti di tutte le forme, sì, è vero, è vero, sì, è vero.
1: Lo zio che si ubriaca fisso ai matrimoni, va bene, andiamo avanti.
0: È un classico.
1: Ero a questo matrimonio e c'era un fotografo, facciamo amicizia, mi dice, sai, io sto partendo per l'Australia. In Australia? Ma perché vai in Australia, scusa? Perché cioè, mi spiega che c'è un visto che si chiama Working Holiday Visa,
0: sì,
1: che possono fare i ragazzi fino ai 30 e passa anni, per andare a lavorare in Australia così, un anno, tranquillamente puoi lavorare, puoi fare quello che ti pare. Io torno a casa, trovo in cucina sul tavolo dei miei, all'epoca ero appoggiata dai miei, e un pupazzo di un koala in cucina. Tra l'altro dico, ma questo peluche, no? Che noi, cioè, come
0: da dove
1: trova?
0: Viene, infatti, che ci fa qua?
1: Infatti io da mia madre faccio, mamma, scusa, ma che ci fa sto koala qua? Mia madre mi guarda e mi fa, ma che stai a dire? Ma tutta, cioè, non lo so, non ho idea, magari, boh, vabbè.
0: E chi ce l'ha messo?
1: Non ho idea, ancora al giorno d'oggi non mi so spiegare perché io ho trovato un koala in cucina, un pupazzetto di koala in cucina quel giorno. Il giorno dopo, andando sotto, ero sotto casa di mia nonna, sono molto affezionata ai miei nonni, quindi ero sempre buttata a casa loro,
0: sì,
1: e trovo una macchina con, sai, quei i paravetri, tipo quella roba,
0: sì,
1: con dei canguri, con scritto Australia.
0: Ah.
1: Comincio a vedere segnali dappertutto, una roba allucinante. Allora dico, basta, vado sul sito, trovo il visto,
0: sì,
1: contatto dei miei amici, dico, ragazzi, io penso che me ne vado in Australia, e da lì mi sono arrivate un sacco di cose, tipo ho trovato subito sono stata presa ad un corso di teatro lì in Australia, alla scuola d'arte drammatica di Sydney,
0: sì,
1: ho trovato il lavoro in una compagnia teatrale in Australia, Melbourne.
0: Fantastico.
1: Prima ancora di andare, e ho trovato casa a casa di un direttore d'orchestra, tutta una storia,
0: straordinario,
1: insomma.
0: Vedi, altro che il film Fantastico mondo di Amalie, tu devi fare un film, perché c'è una storia veramente incredibile.
1: E quindi ho detto, ma se tutto il mondo mi sta dando questi segnali, allora devo andare.
0: Sì,
1: faccio,
0: sì,
1: il visto, faccio tutto, mamma, papà, eravamo fuori a tavola, mi ricordo, a pranzo, e dico, siete tutto a posto? Sì, vi devo dire una cosa, io vado in Australia, praticamente hanno sputato nel piatto.
0: Ci sono sentiti male. Cioè, tu non gliel'avevi mai accennato alla prospettiva, un giorno andrò in Australia,
1: ma
0: loro erano rimasti a New York.
1: Ma loro, tra l'altro, erano rimasti a New York, ma non c'ero manco più andata per il fatto della schiena, quindi erano tranquilli, tanto lei sta lavorando, sta facendo le sue tournée, le sue cose. E ho detto, ma a me l'Italia mi è sempre stata stretta, comunque da quando ero piccolina che volevo andare fuori, volevo conoscere. Io ho detto, scusatemi, però io, se poi devo andare a New York, perché ci andrò prima o poi, devo iniziare da lontano.
0: Dall'Australia?
1: Perché se io vado a New York, poi mi fermo lì, e non è che continuo a viaggiare, perché so che mi piacerà così tanto stare in America che non me ne vado più. Quindi prima parto da lontano, ora che sono giovane, e poi piano piano mi avvicino, sì, verso la destinazione finale.
0: Sì.
1: Tra l'altro ho detto, vado in Australia e imparo l'inglese meglio, nel senso, io già lo parlavo perché appunto linguistico, e in più studiando le canzoni io, certo, ho trovato che l'inglese lo imparo tantissimo grazie alle canzoni.
0: Sì, sì.
1: E quindi niente, via, vado in Australia, sempre questo famoso biglietto di sono andata.
0: Ormai è un'abitudine tua, cioè quando fai biglietti rigorosamente solo andata.
1: E ci mancherebbe, ci mancherebbe.
0: Okay.
1: Quindi parto per questa avventura in Australia, ho trovato veramente di tutto, mi è successo tantissima roba, dovevo rimanere solo un anno, avevo detto ai miei, tanto sto un anno.
0: E invece quanto ci sei rimasta in Australia?
1: 4 anni e mezzo.
0: 4 anni e mezzo, una vita, un tempo, sì, infinito.
1: Sì.
0: E non ti mancava la famiglia, la cucina italiana?
1: Allora... Allora, di tornare tornavo una volta l'anno più o meno, comunque sono anche venuti miei in Australia e la cucina, ti devo essere sincera, non mi mancava più di tanto, perché comunque all'estero ti sai arrabattare, a parte che in Australia ci sono dei ristoranti italiani favolosi, poi ho assaggiato tanta cucina internazionale, tant'è che io adesso quando mi chiedono cosa vuoi, per esempio, mi hanno chiesto prima cosa vuoi stasera per cena, per dirti, e io dico pad thai, ovviamente.
0: Cioè, perché riesci comunque ad avere una visione veramente internazionale anche sul cibo.
1: Ci mancherebbe, perché poi scopri che le cucine internazionali sono veramente interessanti se le mangi per bene, ovviamente. Quindi l'Australia è stata un'occasione per sperimentare tantissime cose di me e avere tante possibilità, perché è un paese che ti permette di ti apre la porta quando bussi.
0: E lei ha sperimentato tanto, perché tra il lavoro, lo studio, insomma, comunque hai fatto tante esperienze lì in Australia, 4 anni e mezzo sono tantissime.
1: Sì, ho anche studiato turismo mentre ero lì, ho fatto un master in turismo, che è una cosa che anche mi appassiona, perché ho sempre fatto anche dal lato, diciamo, come divertimento mio, è la guida turistica. È una cosa che proprio mi piace troppo, far vedere alle persone i posti, spiegare, fare battute stupide.
0: Quindi torna il discorso della comunicazione, come diciamo all'inizio, l'utilizzo della voce, accompagnare le persone, incuriosirle, eccetera, eccetera. E poi perché sei tornata?
1: Non sono ancora tornata, perché io dopo l'Australia ero con il mio ex ragazzo e abbiamo deciso di fare un'esperienza fuori, perché avremmo fatto il visto a lungo termine in Australia, ma invece abbiamo detto vabbè, prima di andare, sempre lo stesso discorso, prima di fermarci per sempre in Australia, perché non facciamo un'esperienza in Asia? Abbiamo fatto una lista di paesi dell'Asia e poi quasi ad occhi chiusi, diciamo.
0: Così, random, primo che capitava. No, vabbè.
1: Quello che insomma che andava meglio per tutti e due, per gli obiettivi che avevamo entrambi, era l'Indonesia. E quindi da lì mi sono trasferita a Bali. Poi immaginate,
0: quindi da Bari a Bali.
1: Bravissimo. Quando ho chiamato mia madre al telefono per dire mamma, mi trasferisco a Bali, ah che bello, torni a casa.
0: No, ma guarda, facciamo una cosa, ci fermiamo a Bali in questo caso con la L, perché lì poi continueremo il racconto partendo proprio da lì. Adesso terzo brano, per il momento dedicato a te, 30 secondi per presentarlo a te.
1: Benissimo, questo brano è un brano originale di un artista emergente che ho conosciuto da poco tempo e ho apprezzato tantissimo la sua musica, quindi siccome ci sta anche ascoltando vorrei dedicargli il suo brano.
0: Wow, lui si chiama?
1: Si chiama Gualtiero, è il suo nome d'arte, il lupo.
0: Fantastico,
1: buon ascolto.
0: Quindi arriva questo brano, non abbiamo detto il titolo però.
1: Ah, si chiama Full Metal.
0: Ok, e perché glielo dedichi? C'è una motivazione particolare?
1: Perché conoscerlo e conoscerci è stata un'esperienza molto molto interessante, perché finalmente ho trovato una persona che mi comprende, che è pazza come me e che quindi mi porta a scoprire anche lati di me diversi da quelli che pensavo.
0: Bene, ci piace la motivazione, spot e poi il brano.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Hasta la vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
2: Hasta la vista.
3: Ciao Jerry, sono Mara. Volevo farti anch'io i miei complimenti perché so che stai facendo un programma radiofonico molto seguito. Hai montato a casa uno studio pazzesco, quindi bravo, bravo, continua così. Ti passo anche la mia amica Sabrina Ferilli che ti vuole fare i complimenti anche lei. Ciao. Ah, oh Jerry, a me già mi piace il titolo, perché hasta me fa pensare hasta la vittoria sempre. Tu lo sai che io sono una comunista de ferro. Invece io sono Gabriella Germani. Jerry, chiaramente l'avrai capito, era un modo per scherzare chiaramente con le mie imitazioni, e ti faccio anche un grandissimo in bocca al lupo. Veramente so che è molto seguito il tuo programma e mi piace anche il titolo, davvero autoironico, hasta la vista. Sei grande, un abbraccio, ciao.

0: Cara Cristina, torniamo nuovamente in onda. Potremmo dire Cristina da Bari, finita direttamente a Bali. Però fin qui io ti ho presentata solo con il nome. E ti chiedo scusa perché tu, in quanto artista, hai un nome, un cognome e non so se hai anche un nome d'arte.
1: Allora, sì, il mio nome d'arte è praticamente il mio nome e cognome, diciamo. Io vado sempre per quello. Cristina Siciliano.
0: Ok, quindi sì. Cristina Siciliano, che è partita da Bari, ha fatto un lunghissimo viaggio di esperienze in giro per il mondo.
1: Ha preso la R moscia ed è arrivata a Bali.
0: A Bali, per la gioia dei tuoi genitori. E a Bali che è successo?
1: E niente, Bali, guarda, sono entrata nella Bali, nella bolla di Bali, perché lì io vivevo ad Ubud, che non so se avete visto Mangia Pregama, il film di Julia Roberts, sì. Con Julia Roberts.
0: Sì, sì.
1: A Ubud ci sono queste immense risorse, risaie, no? Quindi tu sei in mezzo alle risaie, le galline, i cani, tu col tuo scooterino ti giri l'isola e non c'è granché da fare se non andarti a fare il massaggio il venerdì pomeriggio piuttosto che le scimmie che ti rubano il gelato. E lì hai modo di esplorare te stesso, di conoscere anche la spiritualità, se non anche persone che invece hanno scelto di vivere a Bali perché molto probabilmente lavorano online oppure sono maestri di yoga.
0: Ok.
1: Che cosa facevo io lì? Tu dici, ma tu che c'entravi là con tutto quello che fai? Ma manco io lo so, nel senso che io volevo esplorare la mia spiritualità.
0: Un altro po', con tutte le esperienze che avevi già fatto, ti mancava ancora esplorare qualcosa di te.
1: Esatto, mi mancava conoscere anche il mio aspetto, io ho un aspetto spirituale molto profondo e ho conosciuto vari sciamani, varie tecniche, eccetera, eccetera. Nel frattempo, lavoravo anche online un po', facevo insomma data entry, piuttosto che varie cose, account managing, tutte quelle cose inglesi con i nomi inglesi complicate che in realtà non so niente di che
0: e, vabbè, se lo dici tu va bene, ok, mi fido.
1: Se non che mi contattano, mi dicono: Cristina, ci serve una maestra di voce per una scuola di yoga. E io dico, non lo so se sono in grado, non l'ho mai fatto. Dai, provaci, va bene, faccio il colloquio, questa mi prende e io inizio ad insegnare public speaking per maestri di yoga, perché loro dovendo insegnare volevano essere i migliori a parlare. Insomma, Jerry, ti dico che questo inizio di carriera è stato veramente una cosa, una manna dal cielo, perché ho scoperto quanto amo insegnare o comunque trasmettere conoscenza o comunque portare cambiamenti nelle persone per quanto riguarda la loro voce, perché avendo passato tanta roba con la mia voce
0: Io perché per questo ci tenevo a fare riferimento all'inizio, che è stata una parentesi significativa della tua vita, perché tutto è partito da lì.
1: E poi in Australia avevo fatto tantissimo lavoro in comunicazione, ma proprio eventi, avevo fatto training proprio di comunicazione empatica, comunicazione persuasiva. In Australia ci tengono molto al training, quindi avevo fatto in 4 anni e mezzo veramente tantissimo lavoro sulla voce e sulla comunicazione. Una volta arrivata a Bali, quindi, mi mancava solamente farlo, insegnarlo, mi sono trovata con un lavoro che veramente mi ha aperto il cuore, perché la gratitudine di uno studente di public speaking che veramente lo fa perché magari vuole migliorare determinate cose, perché public speaking si pensa tutti che è una roba ufficiale, no, perché devo fare lo speech, ma non è quello, perché ti cambia tantissimo, perché ti vai a lavorare su come respiri, lavori su come parli, sulle tue pause, esplori i tuoi toni. Magari uno pensa che può parlare solo in un modo, ma in realtà noi possiamo parlare in tantissimi modi diversi. Per esempio, potrei adesso sussurrarti qualcosa se vuoi, Jerry.
0: Infatti, perché la voce è uno strumento che tu hai imparato ovviamente ad utilizzare con il canto, ancora di più con il

0: Teatro, e adesso con questa nuova disciplina io ti stavo per chiedere di spiegare in cosa consiste, ma mi hai anticipato la domanda perché l'hai già ampiamente detto in cosa consiste questa nuova disciplina che stai sperimentando e che insegni.
1: Dal 2018, ecco. Sì, diamoci una data, 2018.
0: Quindi, gli ultimi 7 anni della tua vita sono stati particolarmente significativi perché adesso questo è il tuo lavoro principale.
1: Sì, nel senso che
0: è una delle cose che più ti piace fare.
1: Sì, è una cosa che mi caratterizza con i miei clienti e che faccio veramente con il cuore, e ho fatto per sia per multinazionali che anche per clienti privati. Adesso, per esempio, ma pure che mi capita, guarda, devo preparare il discorso della laurea, vengo, piuttosto che devo preparare un pitch da presentare in azienda per essere promosso, ok? Mi devo sbloccare perché ho vinto un premio e devo fare un discorso davanti a 10.000 persone, ok? Quindi ognuno ha una sua motivazione per venire da me, ed è una cosa veramente interessante, anche perché quando preparo i discorsi delle persone...
0: Come fai? Perché di fronte alla timidezza, un tono di voce che rischia di essere monocordo, sai, quelle cose cioè è difficile insegnare.
1: È una questione empatica, sai? Ho scoperto che, perché comunque molti insegnano public speaking partendo tipo da un libro, no? Da delle norme. Invece quello che ho imparato poi con il teatro, che mi ha dato questo livello di comprensione delle persone, no? Di empatia proprio, io parto da quello, quindi studio la persona, la sua anche, il modo in cui comprende. Io studio anche, per esempio, il cliente che ho di fronte a me, che tipo di persona sei? Sei uno sportivo? Sei una persona sedentaria? Che tipo di persona sei? Come tu visualizzi le tue memorie, a livello visivo, a livello uditivo? In base a loro, come sono loro, io gli strutturo come riusciremo a superare i loro limiti. È una cosa, non so, una cosa molto particolare, molto interessante anche per me, perché mi sorprendo anche di me stessa a volte, che dico, abbiamo superato un blocco che non conoscevo che esistesse, invece siamo riusciti a... ho scoperto che esiste questa paura e ho scoperto anche come superarlo, perché poi ti devi anche immedesimare quando...
0: Certo, perché se c'è un blocco dall'altra parte, per superare quel blocco, accompagnare la persona a superare quel blocco, ti devi un po' immedesimare, perché sennò rimani nella zona di comfort ma non va oltre. Il tuo ruolo, l'hai detto bellissimo, accompagnare la persona a superare quel limite e imparare a utilizzare la voce come uno strumento per arrivare a comunicare in modo più efficace. Che bellissima cosa che fai. Immagino una marea di persone che in questi anni si sono rivolte a te sperimentando questo nuovo linguaggio.
1: Di tutto di più, guarda, ho avuto una vulcanologa, un politico, Medici Senza Frontiere, dirigenti delle Nazioni Unite, ma pure fino alla mia amica sessuologa, per dirti.
0: Ecco pure. Non c'è una durata media di questi corsi, perché vengono personalizzati al bisogno?
1: Assolutamente personalizzati, sì. Di solito c'è chi può farsi anche solo un'ora... minimo percorso 5 ore, diciamo, io consiglio 5 ore insieme, però dipende da quello che uno deve fare.
0: Certo, ti mando Tom che mi fa segno della regia che è finito il nostro tempo, ma ritorniamo tra poco.
2: Hasta la vista, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini, vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco, grazie a voi.
1: Hasta la Vista.
2: Hasta la Vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: il tempo, abbiamo salutato gli amici in ascolto con questa magia del tempo che scorre inesorabile. Infatti Tom a microfoni spenti mi ha fatto segno che il nostro tempo a disposizione, cara Cristina, è quasi finito. E nel poco tempo che abbiamo a disposizione, cos'altro possiamo raccontare di te e dei nostri amici all'ascolto? Perché nel talk precedente ci stavi raccontando di questa bella disciplina che stai facendo ormai dal lontano 2018 ad oggi, che è una delle attività che ti prende tanto tempo giornalmente, ma non è l'unica cosa, perché tu ne fai tante oggi.
1: Faccio tante.
0: Sì, come facciamo a raccontarle in poco tempo?
1: Guarda, le contiamo sulle dita. Allora, sono quindi public speaking coach, faccio cantante per eventi, piuttosto che adesso sto iniziando a scrivere le mie prime canzoni, quindi stay tuned.
0: Ok, quindi tornerai in radio e ce le farei ascoltare, promesso.
1: Volentierissimo, promessissimo.
0: Okay.
1: E stiamo tirando su un duo anche di musica Latin Fusion, perché fa parte del mio passato. Io ho vissuto anche dopo l'Indonesia, sono stata a New York, dopo New York sono stata a Milano, dopo Milano sono stata a New York, dopodiché sono stata in Messico, una grande parentesi in Messico.
0: Ma
1: dove
0: a te non ti ferma niente nessuno, cioè proprio cioè, una roba, non
1: a
0: oso immaginare
1: vista,
0: i tuoi genitori veramente, cioè ormai proprio così.
1: No, i miei ormai sono abituati, hanno fatto il callo, quindi basta, li chiamo, dove stai andando? Quando li chiamo, ma dov'è che vai, che parti?
0: Quando tu fai le videochiamate, dici, dove ti trovi adesso? Perché
1: sì, ormai i miei amici mi chiamano, non mi chiedono come stai, mi chiedono
0: dove sei?
1: Bravissimo.
0: immagino.
1: E quindi sì, insomma, faccio cantante per eventi, varie cose. Ho fatto anche, per esempio, in Messico ero cantante di big band. Bellissimo, big band jazz, facevamo anche swing, eventi creativi.
0: Okay.
1: E organizzo eventi, perché quello che facevo in Australia anche me lo porto anche in Italia. Organizzo viaggi, perché essendo viaggiatrice incallita mi occupo anche di questo quando mi chiedono aiuto. Ho appena per esempio organizzato un retreat in Puglia per degli anziani australiani.
0: Dai, che bello! Quindi se noi abbiamo bisogno, io, Tom o altri amici, di organizzare un viaggio, ci rivolgiamo a te, ci pianifichi tutto.
1: Assolutamente.
0: Ci fai pure da guida turistica.
1: Guarda, vi accompagno molto volentieri, okay, perché guarda, ogni scusa è buona per viaggiare.
0: Fantastico.
1: E che altro mi occupo? Beh, ovviamente sempre la recitazione, meno di prima, perché ultimamente pagano, purtroppo mi dispiace dirlo, pagano sempre di meno in Italia,
0: sì,
1: è una roba veramente quasi vergognosa rispetto agli anni scorsi.
0: Vero.
1: E guida turistica, quando capita, lo faccio in giro per il mondo, appunto. E basta, direi, perché
0: beh, insomma, di cose ne abbiamo dette tante. Però a questo punto, no, visto questo tuo girare il mondo, questo non fermarti mai, voler sperimentare discipline nuove, mi è colpito quando raccontavi proprio dell'Australia, che lì hai sperimentato qualcosa di nuovo, come poi del resto anche a Bali, e oggi quello che tu sei e fai è il frutto delle tante esperienze, dei tanti incontri, delle tante attività sperimentate proprio nei vari luoghi. Tutto questo dove ti porterà nel futuro? Cioè, hai un sogno, un progetto? Dici, guarda Jerry, io sto sperimentando tanto, ma se riuscissi a realizzare questa cosa, per me sarebbe proprio il top del top.
1: Guarda,
0: non so,
1: Jerry,
0: se si può dire.
1: Ti posso dire una parte.
0: È una parte,
1: sogno,
0: quello che possiamo raccontare.
1: Nel mulino che vorrei, vivo 6 mesi da una parte e 6 mesi da un'altra.
0: Sì.
1: Io ho un tatuaggio sul mio fianco sinistro,
0: sì,
1: di una strega che ha in mano il mondo.
0: Okay.
1: E la parte del mondo che ha in mano è la parte delle Americhe, perché devo essere sincera, in Latin America, ma anche in America del Nord, mi sono trovata sempre tanto tanto bene, e sento che una parte di me deve vivere anche da quella parte lì. Ciò rimanendo le mie radici pugliesi, comunque italiane, europee, molto profonde. Quindi mi piacerebbe poter realizzare il progetto di continuare a lavorare con il public speaking e diventare formatrice a livelli internazionali, ma proprio alti.
0: Importanti, certo. Sì, te l'auguriamo.
1: E mi piacerebbe tantissimo poter continuare a lavorare con la musica, perché la voce, quando si incontra incontra con la musica diventa magia. E ho scoperto in Messico, per dirti, lavorando con il sound healing, perché vabbè, il mio ex compagno è nativo americano.
0: Ok, l'avevamo vagamente intuito, guarda, ok.
1: E quindi lui suonava i flauti, le conchiglie, tutte queste cose qua nativo americane, sì. E io lo seguivo con la voce. Ho scoperto che la voce, ti do l'ultima chicca,
0: vai, visto che abbiamo poco tempo.
1: Esatto,
0: vai.
1: La voce ha poteri anche guaritori, si dice?
0: Sì.
1: E quindi io con la mia voce ho scoperto che riesco ad evocare determinate cose, quindi memorie più che altro, magari dal passato. Quindi ho detto, perché adesso non posso utilizzarla nel canto, però facendo delle canzoni, utilizzando, magari potrebbe arrivare a qualcuno, potrebbe aiutare qualcuno in un momento giù della sua giornata. Sì. E portare un momento, diciamo, un sorriso, anche qualsiasi cosa, un'emozione, una lacrima, qualsiasi cosa, che è quello che fai tu, tra l'altro, con il tuo bellissimo programma.
0: Basta, la vista è così, è una gocciolina in un mare, è un'esperienza per noi che la facciamo, per l'ospite come nel tuo caso che viene a cimentarsi, e soprattutto per gli ascoltatori che si appassionano a una storia di vita così intensa come quella che tu oggi ci hai raccontato qui. Una cosa la ripeto, 33 anni, amici, perché io sentendo il racconto di Cristina dice, vabbè, ma insomma, 60 anni, 65, voce giovanile, no, 33 anni, cioè 5 vite concentrate in 33 anni.
1: 33, yeah.
0: Vabbè, dai, ci hai anche un po' raccontato del tuo sogno nel cassetto, quindi veramente diamo dei riferimenti per chi volesse contattarti. Hai dei profili social, qualcosa di specifico che possiamo utilizzare per stimolare i nostri amici in ascolto a seguirti, conoscerti meglio?
1: Volentierissimo, guarda, io consiglio di cercarmi sia su LinkedIn, volendo, Cristina Siciliano, attenti a non confondervi con Cristina Siciliano la scrittrice, perché a quanto pare, cioè, mi ha chiamato Andrea Camilleri un giorno, devi scrivere pubblicato il libro, io scusa, che cosa, sono Camilleri, pensavo fosse uno scherzo telefonico. E poi Cristina Siciliano su YouTube, su Instagram, Cristina_Siciliano, okay. Il mio nickname lì è The Traveling Actress, l'attrice viaggiatrice.
0: L'attrice viaggiatrice, che fa pure rima.
1: Sì, per quello non l'ho scritto in italiano, se no suonava tipo Dora l'esploratrice, allora hanno detto l'attrice viaggiatrice, The Traveling Actress, Cristina Siciliano. Quindi cercatemi, scrivetemi, sentiamoci per qualsiasi cosa, io sono più che felice.
0: Assolutamente sì, una gioia condivisa, la gioia di vita e soprattutto di fare tante esperienze nuove come quella di quest'oggi qui in radio. Adesso un ultimo brano e poi saluti finali, quindi veramente bella, bella storia di vita, complimenti.
1: Grazie.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita sta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Cara Cristina, come senti in sottofondo, abbiamo la sigla finale che ci fa intuire che abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Purtroppo, esatto, sempre con la voce. Eh sì, siamo in sigla finale, quindi ti cedo il microfono per dire tutto ciò che vuoi. Saluti, riferimenti l'abbiamo dati, una riflessione finale con la tua splendida voce, perché insomma oggi per te la voce è uno strumento fondamentale di lavoro, di comunicazione. E quindi come salutiamo gli amici in ascolto?
2: Allora, innanzitutto li salutiamo con un messaggio di vita. Vivete la vostra vita come vi pare a voi. Fate quello che vi pare, studiate, siate curiosi, non vi fermate. Ah sì, ho imparato, basta. Fate tutto quello che vi pare e seguite le vostre passioni. Questo mi sento di dire alle persone, perché se seguite le vostre passioni non lavorerete mai veramente, ma sarete sempre stimolati.
1: È vero, è vero. Soprattutto siate felici e fatevi contaminare dalla curiosità, dalla passione, che è esattamente quello che hai vissuto tu, Cristina, facendo queste importanti esperienze di vita, viaggi, incontri e tante cose belle che hai vissuto e che quest'oggi noi abbiamo avuto il privilegio di ascoltare dalla tua viva voce come racconto di vita. Quindi grazie da parte mia, da parte di Tom e da parte di tutti gli ascoltatori.
2: Grazie Gerry, posso salutare anche mia madre.
1: Te lo stavo per chiedere, saluti da fare, sì.
2: Perché poveracci, quanti infarti che gli ho dato e ancora gli do, non so il loro cuore come fa ad essere ancora in condizioni sane, quindi grazie per la pazienza e
1: dai,
2: la comprensione.
1: Citiamo i nomi.
2: A Rosa e Mimmo che sono in Puglia adesso, in Puglia.
1: Bene.
2: E ovviamente tutti i miei amici che sono persone meravigliose, fantastiche, stupende, che hanno un cuore grandissimo anche loro e che mi supportano e supportano da anni.
1: Quindi
2: grazie.
1: In generale tutti quelli che ti conoscono.
2: Gli amici veri. Persone belle.
1: Vero, come te. Allora amici, io vi ricordo che tra 7 giorni ritorniamo, stesso giorno, stessa ora, stesso Tom, stesso Jerry, ospite rigorosamente diverso. Noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Cristina, ultimissima domanda. Come si salutano secondo te gli amici in ascolto?
2: Come si salutano?
1: Sì.
2: Hasta la vista!
1: Lo sapevi, ma lo dobbiamo dire in coro insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Ciao Cristina! Ciao!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Siamo partiti ufficialmente anche quest'oggi, amici. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Eccoci ai nostri 60 minuti dedicati alla musica dance degli ultimi 50 anni, che oggi apriamo con Casey and the Sunshine Band.

Abbiamo aperto veramente con il botto, ragazzi, quest'oggi il nostro DJ Box, una delle band più amate e quelle che ci hanno fatto ballare per la maggiore. Kiss and the Sunshine Band si sono divise lo scettro di grandi artefici della musica disco degli anni 70 insieme ai Village People, insieme ai Bee Gees, insieme a Kool & The Gang, gli Chic. Mamma mia, che bello. Passiamo agli anni 80, quest'oggi non, almeno per il momento, con qualcosa di commerciale, ma con quel genere musicale che ha stravolto il mondo della dance a partire dal 1987. Stiamo parlando della house music. Questo è uno dei classici della house music di quel periodo, eh? Una bella base pompata, un bel basso, qualche nota così qua e là e tanti suoni, rumori, campionamenti vari a riempire il tutto. Qui siamo insieme ad una produzione francese che in Italia veniva distribuita da Many Records. Stiamo parlando dei Code 61. Loro ci hanno regalato 3-4 pezzi davvero importanti. Quest'oggi li troviamo con questo singolo del 1988 intitolato Stand By.

Questo brano è un grande classico della musica da discoteca dei due decenni 80 e 90, in quanto è uscito a cavallo appunto dei quattro lustri. Ride on Time, Daniele Davoli, sì, Davoli, Limoni Semplici, mamma mia, i tre grandi emiliani che hanno praticamente ideato questa canzone, disc jockey, musicisti, eccetera, eccetera. Canzone che ha fatto tendenza, ha creato un vero e proprio filone. In quel periodo questo brano competeva, era in competizione con i 49ers, quelli di Touch Me, dell'altro grandissimo Gianfranco Bortolotti della Media Records. Questi invece erano della Groove and Groove Records, due etichette italianissime che in quegli anni veramente hanno fatto sfracelli. Passiamo al 2009 con Tiesto.

0: dal 2009 di Tiesto, ragazzi, siamo passati al 2012 di questa bella coppia artisticamente parlando, composta da Pitbull e dalla mitologica Jennifer Lopez con Dance Again. E così, ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento dell'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
2: A Brooklyn style.

0: Questo è stato un grande classico dell'afro music, ma non solo. Nel 1983 loro si chiamavano Moniak, arrivavano da New York. E adesso, ragazzi, chiudiamo la parte afro e rientriamo con la disco degli anni 70.
1: DJ Box, la storia della musica dance raccontata da Marco Mari.

Nel 1978 questo pezzo di Patrick Hernandez, Born to be Alive, ha avuto un successo mondiale, ma di lui poi si sono perse le tracce, non si sa più niente di questo artista, ed è un peccato perché insomma questa canzone prometteva molto bene. Passiamo dagli anni 70 agli anni 80, nel frattempo ragazzi il tempo scorre via velocissimo, una ventina di minuti abbondanti e poi arriveranno i saluti di Marco Mari, perché vorrà dire che sarà terminato lo spazio dedicato al DJ Box. Siamo ora nel 1985, lui si chiama Jelly Bean, Benitez in arte semplicemente Jelly Bean. Disc jockey and producer, ha remixato i grandi artisti di quel periodo, cioè di metà anni 80. Tre su tutti? Joe Cocker, Madonna, Sting. Ce ne sono tanti altri, ma noi ci limitiamo a questo. Poi ha lanciato alcuni artisti importanti e naturalmente si è autoprodotto, come in questo The Mexican. Questo è stato il primo dei suoi singoli di successo, almeno conosciuti a livello internazionale, al quale ne hanno seguiti tanti tanti altri appunto, sia suoi che di altri.

non c'erano solamente Limoni Davoli Semplici o Gianfranco Bortolotti come DJ negli anni 90, nei primi anni 90 a fare ottima musica dance. C'erano anche gli FBI Project, quelli che in questo caso, ovvero Pizzi, Fratti ed Intrallazzi, ci hanno regalato questa Feeling. E così ragazzi, pochi minuti a disposizione ancora del nostro spazio DJ Box in compagnia di Marco Mari. Entriamo ora per la seconda volta quest'oggi negli anni 2000, prima con questo motivo e poi col successivo. Simon from Deep Divas, qui siamo nel 2000.

0: Ragazzi, la devo tagliare questa di The Weeknd, perché siamo lunghi. Andiamo a questo punto col disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E così, ragazzi, siamo arrivati al momento dei saluti. Chiudiamo con le regine della dance di fine 90 e inizi anni 2000, Paola e Chiara. Io con questa canzone vi saluto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Alla prossima da Marco Mari e DJ Box. Ciao!

0: Game over.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: For You Playlist. Created by DJ.

0: For You Playlist, created by DJ Albert.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

0: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai!

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403, 347 827 6888 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
1: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilavecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. State ascoltando Radio Studio Potenza.

li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Faz.

0: il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Clap your hands everybody if you got it.

A big disgrace, waving your banner.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Un uragano in tempesta non può portarmi via. Il ricordo che ho di te.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.